Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, le Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio.
1: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: partecipo.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 23 maggio 1992. La mafia compie il primo di una lunga serie di attacchi al cuore dello Stato. Il vertice di Cosa Nostra, Totori Hina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi osservano dall'alto della collina. Occhi minacciosi, pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo incrociano occhi buoni di uomini e donne. Sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino a Roma, sabato 23 maggio 1992. Sono le 16:50. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Li attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la croma bianca. Lui è al volante e la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila sui lati con i suoi colori di maggio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo. Sulla statale che corre parallela all'autostrada, una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Barbera.

0: Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, isola delle femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada alcuni uomini seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice. Una telefonata sbagliata, entrata nella storia di sangue di Capaci. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. E il cellulare di La Barbera squilla alle 17.02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini. Sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela da Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Joe e Troia inseriscono una ricevente vicino ai 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano 3 Fiat Croma. La Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Sono le 17.56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia metallo, uomini, alberi, masse. Sull'alta carreggiata una Fiat Uno verde con 2 turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme e fumo, poi solo silenzio. Nella prima auto, catapultata a 5 metri, gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda, spezzate in 2 tronconi, il giudice e la moglie respirano ancora. Una pattuglia della polizia accosta. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri 2 poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
1: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
2: Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini.
0: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Il pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da 3 auto.
3: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale. La mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione. non lo so, non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni. Sono rimasto solo io, Antonio Montinaro, che era da 2 anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso: Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
0: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso? Sentiamo Claudio Mattelli sulla figura di Giovanni Falcone.
4: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga, a contatto con le altre mafie internazionali? E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte, tra virgolette, fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
0: La rabbia è immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrima e urla tutta la sua tristezza.
5: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
0: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio e il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni un mese dalla strage di Capaci. 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza. Caccia di speciali per i boss, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia Claudio Martelli propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Intanto il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti. Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione. Il mio problema è il tempo, diceva. lo diceva in quei 57 giorni dell'estate del 1992. Perché Motto Falcone Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio 1992 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Paolo Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. E allora Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carino. Poi nel tardo pomeriggio decide di dar visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. E quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano proprio vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, costruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto il tempo a citoforare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo e con lui i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode la rabbia degli agenti.
6: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
7: Agostino è il padre, chi sta parlando? Mi raccomando la calma, non cerchiamo la calma all'ultimo istante.
6: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
7: Ma di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Ve prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma, calmatevi tutti.
0: Ma come nascono le stragi del 1992? Già nel 1983, all'indomani dell'attentato di via Pipitone Federico, in cui persero la vita il giudice Rocco Chinnici e gli agenti di scorta, era in programma anche l'omicidio del giudice Giovanni Falcone. Su incarico del boss Salvatore Riina, Giovanni Brusca, suo uomo di fiducia e uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato, si attivò personalmente per pedinare il magistrato e studiare le sue abitudini e i suoi orari, pensando di far esplodere una vespa imbottita di tritolo. Studiò anche la possibilità di far esplodere un furgoncino davanti al Palazzo di Giustizia di Palermo e di utilizzare dei bazooka, tutti i progetti poi abbandonati, per le notevoli misure di sicurezza intorno al giudice. Nel 1987 Brusca pianificò l'omicidio da consumare con armi da fuoco all'interno della piscina comunale di Via Belgio a Palermo, dove Falcone andava abitualmente a nuotare, ma l'operazione venne sospesa. Nel 1989 si registrò l'unico tentativo concreto di uccidere Falcone. Fu ritrovato casualmente un borsone contenente 58 candelotti di esplosivo tra gli scogli immediatamente adiacenti alla villa sulla costa palermitana della Daura, affittata da Falcone per l'estate. nonostante le condanne del boss Antonino Madonia e di altri mafiosi per questo attentato, presenta ancora numerose zone d'ombre mai chiarite. L'uccisione di Falcone venne decisa nel corso di alcune riunioni della Commissione Interprovinciale di Cosa Nostra, nei pressi di Enna tra il settembre e il dicembre 1991. A presiedere è stato il boss Salvatore Irina, nelle quali venivano individuati anche altri obiettivi da colpire. Sempre a dicembre, durante una riunione della Commissione Provinciale svoltasi nella casa di Giordano Guddo, mafioso di Altarello di Baida e cugino del boss Salvatore Cancemi, venne deciso di elaborare un piano stragista corretto e ristretto che prevedeva l'assassino di Falcone e Borsellino, nonché di personaggi rivelatisi inaffidabili, primo tra tutti l'onorevole Salvo Lima e altri uomini politici democristiani. Sempre nello stesso periodo avvenne anche un'altra riunione nei pressi di Castelvetrano con la partecipazione di Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Stilacore, Mariano Agate, Salvatore Biondino e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, in cui vennero organizzati gli attentati contro il giudice Falcone, l'allora ministro Claudio Martelli e il presentatore televisivo Maurizio Costanzo. In seguito alla sentenza della Cassazione che confermava gli ergastoli del maxi processo di Palermo, eravamo il 30 gennaio del 1992, si tennero una serie di riunioni convocate da Riina, una delle commissioni interprovinciali ancora nei dintorni di Enna, ed alcune della commissione provinciale sempre a casa di Guddo. Nel corso delle riunioni della commissione provinciale fu scelto Giovanni Brusca come coordinatore dei dettagli delle operazioni. Ed ecco la dinamica dell'attentato di Capaci. Il 23 maggio 1992 Domenico Ganci avvertì telefonicamente prima Ferrante, poi la Barbera, che le Fiat Croma erano partite ed avevano imboccato l'autostrada in direzione dell'aeroporto di Punta Raisi per andare poi a prendere Falcone. Ferrante e Biondo, che erano anche appostati in auto nei pressi dell'aeroporto, videro uscire il corteo delle blindate dall'aeroporto e avvertirono a loro volta la Barbera che il giudice Falcone era effettivamente arrivato. Da Barbera allora si appostò con la sua auto in una strada parallela alla corsia dell'autostrada A29 e seguì il corteo blindato, restando poi in contatto telefonico per 3 o 4 minuti con Joe, che era appostato invece con Brusca ad una collinetta sopra Capaci, dalla quale si vedeva bene il tratto autostradale in

0: auto, Falcone le rimosse e cercò di dargliele, ma l'autista gli chiese di reinserirle per evitare il rischio di incidente. Dopo questo rallentamento, Brusca attivò il radiocomando che causò l'esplosione. La prima blindata del corteo, la Croma marrone, venne investita in pieno dall'esplosione e sbalzata dal manto stradale in un giardino di olivi ed alcune decine di metri di distanza, uccidendo sul colpo gli agenti Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco Di Cino. La seconda auto, la Croma bianca guidata da Falcone, si schiantò contro il muro di asfalto e i detriti, improvvisamente innalzatisi per via dello scoppio, proiettando violentemente il giudice e la moglie, che non indossavano le cinture di sicurezza, contro il parabrezza. Le prime indagini sulla strage di Capaci vennero inizialmente coordinate dal procuratore capo uscente di Caltanissetta, Salvatore Celesti, e il 15 luglio del 92 passarono al suo successore Giovanni Tinebra, cui vennero aggregati i sostituti procuratori Ilda Boccassini, Francesco Paolo Giordano e Fausto Cardella. I primi risultati investigativi si ebbero nel marzo del 1993, quando su indicazione del neopentito Giuseppe Marchese, cognato di Leo Luca Bagarella, gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia, diretta da Gianni De Gennaro, riuscirono ad individuare il covo dove si nascondevano Antonino Gioè, Santino Di Matteo e Gioacchino La Barbera. Era un anonimo condominio in via Ughetti 17 a Palermo, ed intercettando le loro conversazioni si scoprì che faceva un esplicito riferimento all'attentato di Capaci da loro commesso. Dopo essere stato arrestato, Gioè si suicidò nella sua cella, probabilmente perché aveva scoperto di essere stato intercettato mentre parlava dell'attentato di Capaci e di alcuni boss, e quindi temeva una vendetta trasversale. Invece Di Matteo e La Barbera decisero di collaborare con la giustizia e rivelarono per primi i nomi degli altri esecutori della strada. Per costringere Di Matteo a ritrattare le sue dichiarazioni, Giovanni Brusca, Leo Luca Bagarella, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro decisero di rapire il figlioletto Giuseppe, che venne brutalmente strangolato e sciolto poi nell'acido dopo 779 giorni di prigionia. Nonostante ciò, Di Matteo continuò la sua collaborazione con la giustizia. Si trattò però della prima indagine giudiziaria in Italia in cui si applicò l'analisi del DNA in ambito forense. Nei giorni successivi alla strage, gli investigatori trovarono su una collinetta sovrastante l'autostrada numerosi mozziconi di sigarette lasciati per terra dai presunti assassini. A seguito di analisi comparativi sulla saliva condotte dalla DIA in collaborazione con un team dell'FBI americana inviato appositamente in Italia, bene, il DNA estratto risultò compatibile con quello di due indagati principali, La Barbera e Di Matteo. Per la prima volta in un'inchiesta sulla mafia, una intercettazione ambientale a carico di due mafiosi che vivevano come clandestini, anche se non formalmente ricercati, rappresenta la svolta dell'indagine sull'attentato di Capaci. Francesco Gratteri, all'epoca in servizio presso il centro operativo della DIA di Roma.
1: Fu fatto un monitoraggio, diciamo, un'analisi del traffico telefonico che aveva impegnato una cella che comprende praticamente la zona del delitto dell'attentato, quindi sono stati raccolti dei dati. Quei dati sono stati ovviamente incasellati, cioè congelati per un certo momento, acquisiti e messi da parte. Si ricorsi, diciamo, ecco, alla utilizzazione di quel dato dopo che vi sono state altre indicazioni che erano state raccolte diversamente alle unde, diciamo, sulla partecipazione di un gruppo di mafiosi che aveva direttamente partecipato alla

0: aumentato, insomma. Mi riferisco a quanto si oggetto di una intercettazione ambientale che, diciamo, è stata resa pubblica attraverso dei libri, degli scritti, dei documenti, un filmato fatto a carico di Nino Gioè, insomma, ecco, la frase detta sull'attentatuno, insomma, diciamo, ecco. Questa fu storicamente la prima volta che si riesce ad acquisire elementi di prova su personaggi, su esponenti di Cosa Nostra che non siano dichiarazioni testimoniali, ma l'elemento di prova, diciamo, dalla voce, dalla bocca dell'interessato.
1: Nella seconda parte di questa puntata, Il lato oscuro della verità racconterà i punti rimasti in ombra sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, soprattutto i gravi depistaggi.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 8:27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata, precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Com'è andata a finire? La giustizia ha fatto il suo corso sulle stragi del 1992 che hanno colpito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Molti anni dopo, quel cratere sull'autostrada di Capaci è ancora una voragine piena di misteri. La sera del 23 maggio 1992 un camionista telefonò al numero verde dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia. Ieri, diceva, c'erano tre operai che stavano lavorando proprio lì dove hanno ammazzato il giudice Falcone, disse. E mi è sembrato strano perché erano le 19:30 e poi avevano una tuta giallina troppo pulita per essere un fine settimana. Una testimonianza importante. La telefonata fu inviata subito alla procura di Caltanissetta, che la fece trascrivere, ma non venne fatto nessun altro approfondimento e il verbale è rimasto in un archivio. E adesso le parole di quel testimone, dimenticato oppure forse rimosso, rilanciano il mistero. Chi c'era davvero sull'autostrada Punta Raisi di Palermo per preparare e realizzare l'attentato che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, i poliziotti Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani? Lì dopo sono ancora tanti i punti oscuri di una strage che ha segnato la storia d'Italia. Nonostante tre degli esecutori materiali che si sono trasformati in collaboratori di giustizia, come Giovanni Brusca, Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo, abbiano assicurato che non c'erano presenze esterne nel comando messo in campo dalla cupola mafiosa diretta da Totò Riina. Ma i dubbi restano e sono fissati nelle stesse sentenze che hanno condannato mandanti ed esecutori di Cosa Nostra, e la magistratura continua ad indagare. La procura di Caltanissetta e la procura nazionale antimafia scavano dentro vecchie piste e nuovi spunti. Si prova a dare un'identità al DNA femminile estratto dal guanto ritrovato accanto al cratere subito dopo la strage. Si indaga ad esempio sull'utenza del Minnesota chiamata 2 ore prima dell'attentato da Antonino Gioè, il mafioso che poi si impiccò il 28 luglio 1993 nel carcere di Rebibbia, altro episodio avvolto da troppi misteri. L'FBI ha comunicato che l'utenza fissa era installata in una residence di Maplewood. Ma chi c'era in quell'appartamento? Joe, uno dei componenti più autorevoli del comando di Capaci, utilizzava un telefonino con un'utenza fantasma, ovvero un numero che all'epoca non era stato ancora assegnato in modo ufficiale. Già durante le prime indagini era emerso che il trucchetto era stato reso possibile da qualcuno all'interno di un'agenzia SIP di Roma Nord, da sempre al centro di molti sospetti per collegamenti con ambienti dei servizi segreti. I magistrati provano anche a dare un volto ad una figura misteriosa a cui ha fatto riferimento Gioacchino La Barbera. Ha detto: mentre stavamo mettendo da parte l'esplosivo per l'attentato a Falcone in una villetta di Capaci, notai una persona che non avevo mai visto. Arrivò con Antonino Troia, il capomafia di Capaci, e parlò pure con Raffaele Ganci, il capomafia della Noce. Non ho più visto quella persona. Un altro filone di indagine legato alle parole pronunciate in carcere da Totò Riina, intercettato dai PM dell'inchiesta Stato Mafia, diceva al compagno dell'ora d'aria: abbiamo incominciato a sorvegliare, andare a venire da lì aeroporto, cosa abbiamo provato a Tinghi Te in abbondanza. Siamo andati a Roma, non ci andava nessuno, non è a Palermo. Fammi sapere quando arrivi in questi giorni qua. L'intercettazione è disturbata. Alcune parole non si riescono a comprendere. Andammo a tentoni, prosegue il padrino. Fammi sapere quando prende l'aereo. Chi fece sapere al comando di Riina quando Falcone aveva preso l'aereo di Stato allo scalo romano di Ciampino per arrivare a Palermo? Nessun pentito ha saputo dire. Doveva tornare in Sicilia il venerdì. La scorta era già stata allertata. Poi, all'improvviso, un impegno della moglie fece slittare al giorno dopo il ritorno a casa. Chi c'era davvero Capaci? I mafiosi condannati nascondono qualcosa? Forse era operativo un alto comando riservato? Dopo la strage arrivarono diverse segnalazioni di operai lungo quel tratto di autostrada. Nel processo Capaci bis, ad esempio, la procura di Caltanissetta è tornata a sentire l'ex funzionario della squadra mobile Roberto Di Legami, che si era occupato di verificare le testimonianze. Una in particolare è arrivata dal cognato del generale Dalla Chiesa. L'ingegnere Francesco Naselli Flores aveva riferito di aver visto due persone sul ciglio della strada dietro ad un Ducato bianco intorno a mezzogiorno del 22 maggio, il giorno prima dell'attentato. I magistrati hanno detto che erano gli operai della Iter Cooperativa Ravennate che stavano realizzando la nuova aerostazione. L'allora direttore tecnico della cooperativa ha detto in aula che gli operai facevano la spola con Palermo attraverso furgoni bianchi tra le 7.30 del mattino e le 17 del pomeriggio. Il caso è stato chiuso, ma adesso quella testimonianza parla di una presenza in autostrada alle 19.30 e quegli operai segnalati dal camionista non vengono descritti come di passaggio, ma al lavoro. Uno di loro aveva tra le mani un oggetto cilindrico grande una quarantina di centimetri, disse il testimone. L'ho visto che scendeva verso la scarpatina. Chi erano questi uomini? E perché non fu rintracciato il testimone? Questa telefonata non ci fu mai passata, dice il dottor Di Legami. È la prima volta che ne sento parlare. Avremmo fatto tutte le verifiche, come in tutti gli altri casi che ci sono stati segnalati. Eccolo qui, uno dei misteri di Capaci. Per troppi anni una testimonianza così importante è rimasta dentro i faldoni, quelli che raccolgono la consulenza dell'esperto informatico Gioacchino Genchi. A lui i sostituti procuratori di Caltanissetta Carmelo Petralia e Pietro Vaccara diedero l'incarico di trascrivere la telefonata. La mia attività riguardava i computer di Falcone, ricostruisce Genchi. Ci vennero date anche alcune audiocassette da trascrivere, ma poi Il racconto del testimone rimase chiuso in un cassetto di quella procura che da lì a qualche mese avrebbe finito per costruire un altro mostro, il falso pentito Scarantino. Ancora oggi emergono altri protagonisti, a lungo rimasti insospettabili, e uomini che per anni hanno scelto il silenzio. La storia della nostra Repubblica continua a essere riscritta, scritta e riscritta, e ora è sempre più evidente come nelle stragi del 92, così come quelle poi successive del 93, che vedremo in un'altra nostra puntata del lato oscuro della verità, ci sia la mano di mandanti esterni. Il programma di inchiesta Report ha mostrato, ad esempio, recentemente l'informativa redatta dall'allora capitano dei Carabinieri Gianfranco Cavallo, dove si segnalava la presenza di Stefano Delecchiaia Capaci in cerca di esplosivo poco prima della strage. Una informazione da un grande valore investigativo, ma incredibilmente non approfondita dai Carabinieri. Come mai? Solo oggi, rileggendo la storia, capiamo come per individuare i responsabili di tutti gli anni più bui della nostra Repubblica occorra tenere in considerazione gli elementi ricorrenti di un sistema al cui interno operavano uomini della destra, eversiva, massoni, uomini dello Stato e ovviamente mafiosi. Non è storia vecchia oggi che la legislazione messa a punto per combattere la mafia proprio da Falcone e Borsellino viene messa a dura prova e da ogni lato si moltiplicano i tentativi di riscrivere il periodo stragista e i suoi responsabili. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione morale dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta. Soli e minacciati, lavorando e basta. Soli, semplicemente soli. Ma resta la memoria. Piero Grasso, ex presidente del Senato e per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia italiana.
6: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato, che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, bisogna, e quindi la giustizia. Quindi questo pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità, e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
1: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
7: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
1: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92.
8: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage. Mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. Le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
1: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
9: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere. Certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questa generosità, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora alla mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
1: Falcone, come Borsellino, aveva capito che seguendo l'odore dei soldi sarebbe giunti al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
10: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
1: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
11: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti.
1: Scriveva Giovanni Falcone: un uomo fa quello che è il suo dovere fare, quali che siano le conseguenze personali, quali che siano gli ostacoli, i pericoli, le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Non è retorico né provocatorio chiedersi quanti altri coraggiosi imprenditori, uomini delle istituzioni, dovranno essere uccisi perché i problemi della criminalità organizzata siano finalmente affrontati in modo degno di un paese civile. Il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso, per lungo tempo, non per l'eternità, perché la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli e perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Oggi sappiamo molto di più di prima sugli omicidi e sulle stragi di mafia. Oggi cioè noi conosciamo i nomi dei responsabili perché abbiamo le prove, e questa nostra consapevolezza ci rende forse un po' più forti, forse, ma non dobbiamo mai dimenticare.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto.
3: Buonasera.
2: E con noi oggi abbiamo due persone, Marisa Fiorani e Antonio Tango. Marisa, vittima di un reato gravissimo, ha perso la figlia, uccisa dalla Sacra Corona Unita oltre 20 anni fa, e accanto a lei Antonio Tango, che invece è stato un ex detenuto che ha fatto oltre 20 anni di carcere. Che cosa vogliamo fare questa sera? Vogliamo mostrarvi, in modo, diciamo, in controtendenza con quella che è la narrazione dell'idea del carcere, una proposizione con cui mostriamo come sia possibile, attraverso l'incontro dei detenuti o degli ex detenuti e delle vittime di reato, produrre una coscienza rinnovata che diventa la vera forma attraverso la quale contrastare la criminalità organizzata. Cosa voglio dire con tutto questo? Vi mostreremo questa sera, attraverso il dialogo tra un ex detenuto e una vittima dei reati di mafia, come sia possibile attraverso questo dialogo definire una nuova identità. L'incontro tra due dolori e due sofferenze diverse diventa la vera modalità con cui si può contrastare la criminalità organizzata. E questo è quello che accade, e che ho vissuto io personalmente come giornalista, all'interno del gruppo della trasgressione, nelle carceri, in modo particolare nel carcere di Opera, che è un carcere di massima sicurezza che si trova a Milano e dove sono reclusi molti 41 bis, cioè molte persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso ovviamente l'omicidio, che appartengono alla criminalità organizzata. Allora, io voglio cominciare subito questa trasmissione dando subito la parola al professor Aparo, perché questa sera voglio farvi sentire che cosa fa il professor Aparo all'interno del carcere quando mette attorno ad un tavolo gli ex detenuti o i detenuti che in quel momento stanno scontando la pena in carcere e naturalmente le vittime. Professore, le do subito la parola perché vorrei che lei facesse quello che di solito fa quando si trova in carcere.
3: Ok, grazie per lo spazio che mi dai, e facciamo così allora. Siamo al gruppo come di consueto, e al gruppo l'obiettivo è quello di far sì che i detenuti possano, tra virgolette, sfruttare la presenza di Marisa e Marisa sfruttare la presenza dei detenuti. Bene, e in relazione a questo chiederei ad Antonio: frequentare Marisa cosa ti permette di conoscere di te stesso che prima non ti era chiaro?
4: Beh, buonasera. A me il conoscere Marisa mi ha fatto rinascere, raffiorire dentro di me un sentimento che l'avevo sepolto, il sentimento di colpa, perché io, facendo i reati, facendoli continuamente, Per me fare il reato era come andare a lavorare, perciò io avevo talmente sepolto dentro di me, ignorato, come se non esistesse il senso di colpa, perché non mi sentivo, non veniva più il senso di colpa, per me era una cosa normale. Quando sentì e conobbi Marisa, alla sera quando ero in cella, dentro di me è ricresciuto, è rinato questo sentimento che all'inizio non riuscivo a comprendere, perché talmente per me era sconosciuto, era un sentimento nuovo che non lo conoscevo, ed era il sentimento del sentirmi in colpa nei confronti di Marisa.
2: Ma questa colpa, scusami Antonio, l'hanno prodotta le parole di Marisa, che tra un attimo sentiamo, no? Ma tu ti sei sentito in colpa perché dentro di te hai avuto l'emozione che ti ha fatto sentire in qualche modo consapevole del dolore che avevi prodotto su qualcuno? Cioè che cosa si è scatenato dentro di te in quel momento?
4: Quello che realmente si è scatenato è stato proprio sentire il dolore di Marisa, ha riacceso il mio dolore. È come se in quel momento io l'ho vissuto che fra me e lei c'era una parentela. La parentela era proprio il dolore, io ho condiviso il suo dolore. E anche se non ho commesso, diciamo io, sono stato io l'artefice del suo dolore, però dentro di me, non so come spiegare, però dentro di me mi sono sentito che io ho prodotto quel dolore, e quel dolore ha richiamato anche il mio, e sono stato male per questo.
2: Allora Marisa, il professore ci ha posto una domanda importante, l'ha posta a voi, no? Intanto mi dici le emozioni che tu hai provato quando hai conosciuto Antonio?
0: Non si distacca da quello che ha detto Antonio. Intanto buonasera, scusate. Quando ho incontrato per la prima volta le persone detenute, per me è stato una conferma di quello che già pensavo dentro di me. Nel senso che io ho sempre pensato che le persone che hanno sbagliato sono persone, e anche loro si portano il bagaglio del proprio dolore. Ecco, lo scopo che mi ha portato in carcere è stato quello proprio di incontrare il dolore che c'è in queste persone che hanno fatto degli sbagli nella loro vita.
3: Ecco, io vorrei capire, ma tu di te stessa, con la frequentazione di Antonio e altre persone in carcere, tu di te stessa oggi sai qualcosa di più rispetto a quello che sapevi prima di conoscere chi ha rubato, spacciato, eccetera?
0: Certo.
3: Cosa?
0: Ho avuto la conferma che, ripeto, sono persone, e che in ognuno di queste persone, ogni essere umano, c'è quella parte che nel momento giusto incontra l'altro e si riavviva, come diceva prima Antonio, no? Che il nostro incontro l'ha aiutato a riflettere e a capire che non era diverso il suo dal mio di dolore, e lì ha incominciato a lavorare su se stesso, come io ho lavorato sempre e continuo a lavorare dentro di me.
2: Scusa, prof, sì. Perché mi sembra importante sottolineare una cosa, no? Noi viviamo in uno stato in cui l'idea della repressione da porre in essere nei confronti di persone come Antonio è, diciamo, la linea prevalente. Tu invece, Marisa, ci stai portando ad un livello di coscienza diverso e stai dicendo: guardate che per vincere il male, per vincere quelle persone che decidono di macchiarsi di reati anche gravissimi, la soluzione non è quella di isolarli all'interno di un penitenziario, non è quella di punirli, è quella di sforzarsi di capire da dove arriva la loro sofferenza. Quello, professore, quello che lo Stato ancora fatica a capire è che il segreto per battere le associazioni mafiose, per battere la criminalità, è entrare dentro l'anima delle persone, che però richiede uno sforzo enorme.
3: Sì, infatti stavo proprio facendo a entrambi una domanda compatibile con quello che stai dicendo, e cioè facciamo rapidamente un film di fantascienza. Facciamo che voi due siete chiamati dal capo del DAP, del Dipartimento Penitenziario, a parlare della vostra esperienza nel tentativo di rendere la vostra esperienza utile alle procedure per la rieducazione e il recupero del condannato. Quindi facciamo che il capo del DAP vi ha convocato tutte e due e in modo aperto e fiducioso vi sta chiedendo: molto bene, visto che voi vi conoscete oramai da diversi anni, che cosa potreste consigliare all'istituzione per favorire l'emancipazione del condannato? In che modo il vostro rapporto può essere utile a questo scopo?
2: Antonio.
4: Bella domanda. Beh, io ritengo che fare questi incontri tra un detenuto e una persona che ha subito un dolore da parte del detenuto, che è un familiare di una vittima o che è anche la vittima in se stesso, non è che tutte muoiono, ci sono anche quelle che subiscono dolori atroci e grazie al cielo rimangono in vita. Io ritengo che sia fondamentale per il semplice motivo che nel momento che loro riescono a dialogare, come io ho riscoperto dentro di me il senso di colpa, che poi non è che solo è nato il senso di sentirmi in colpa che mi ha fatto prendere che quello che stavo facendo non era un lavoro, non è una cosa abitudinaria come bermi un caffè, ma è ferire l'altro. Ma io adesso non so come si dice la parola, il contrario, però il fatto che io adesso sia diventato, che fra me e Marisa ci sia empatia e che io la riconosco come persona adulta e credibile, la riconosco come persona che mi sta donando tanto e che il suo dolore non è un dolore come io quando ero ragazzo andavo alla ricerca di persone che erano addolorate e incazzate come me e che mi portavano all'autodistruzione o a distruggere tutti non prendendomi fiducia di nessuno. Invece il suo dolore per me è costruzione, è avvicinanza. Cioè io...
2: È un dono.
4: È un dono, perché io con lei ho scoperto che... E la conosco, sono diventato sensibile alle sue richieste, cosa che prima non ero sensibile alle richieste di un altro. Io non vedevo neanche la persona. Perciò io al DAP gli direi che è questa la chiave per aprire quella gabbia mentale che io per più di 40 anni mi ero fatto.
2: Ecco, vado da Marisa. Considerate che quello che avete appena sentito è la testimonianza più diretta, più immediata, di un fattore importantissimo, cioè, professore, il dialogo come strumento riparativo, come mezzo che permette di avvicinare ciò che le categorie morali definiscono come bene e male e che nel loro intrecciarsi generano vita amore, consapevolezza, coscienza e dunque la possibilità di trasformarsi, perché quello di cui ha appena parlato Antonio è un processo di trasformazione. Questo processo di trasformazione, Marisa, tu sei stata protagonista di questo processo, perché dice Antonio: io grazie a Marisa ho scoperto di me qualcosa che non sapevo esistesse. Domando a te che cosa tu a questo punto hai scoperto di te, se qualcosa c'è stato, ma soprattutto ti chiedo se oggi percepisci che è il dialogo lo strumento, meglio ancora, più ancora che il dialogo, forse il dono del dialogo è lo strumento migliore per arrivare a trasformare una persona.
0: Allora, io non so perché mi succede questo, ho un'immagine e vorrei partire da quell'immagine che non riesco a allontanarla. Mi ritrovo in tribunale durante un processo e ci sono nelle gabbie 6 persone che io non conosco. Queste persone mi deridono, sanno che io sono una familiare di vittima di mafia e mi deridono, mi prendono in giro. Io provo un dolore immenso.
2: Ma questo è accaduto davvero?
0: Sì, è accaduto davvero a Milano, nel tribunale di Milano, circa un 13-14 anni fa. Io vado di proposito in quel processo, perché per mia figlia non ho avuto nessun processo. Per me era come se quel processo era per mia figlia, e partecipo in tutte le udienze, tutte le volte vengo derisa dalle persone in gabbia. Io non provo rabbia, ma provo un dolore immenso, non solo per la vittima di cui si sta facendo il processo, ma per chi è in gabbia, per le loro risate, per il mio... come mi prendevano in giro: ma cosa ci fai qua? Ma perché non te ne stai a casa? Ma cosa sei venuta a fare? Ma cosa c'entri? Questo mi arrivava. E io in silenzio ho vissuto un dolore enorme. A proposito di quello che direi al DAP, la resistenza, lo sforzo di entrare in comunicazione in quella gabbia, in quelle 2 gabbie erano, no? E poi sentirmi dire, almeno da uno di loro, che già è tanto, anche se ce ne fosse stato metà, sarebbe stato un dono, sentirmi dire: scusami, oggi ho capito perché eri lì, io ti voglio bene. Ecco, resistere, aiutare le persone a crescere e non usare il loro stesso metodo.
2: Di che cosa soffre secondo te un uomo che è in carcere e che arriva ad insultare la madre che ha perso una figlia ammazzata dalla criminalità organizzata?
0: È l'inconsapevolezza e l'arroganza che prevale. Io ho vissuto questo con quelle persone, e la fatica di fare lo sforzo e guardare l'altra come parte di se stessa. Ecco, la mia insistenza è arrivata a far dire a quella persona: oggi ho capito perché eri lì e quello che noi ti abbiamo fatto patire.
2: Professore, ritengo importantissimo far sentire queste tracce di coscienza che si producono all'interno di questo gruppo che lei ha creato ormai 29 anni fa e che sono la dimostrazione che esiste una pena alternativa alla semplice detenzione per trasformare la coscienza di chi ha commesso reati gravissimi, ed è appunto la forza purificatrice, la definirei così, del dialogo come dono del dialogo come sforzo alla comprensione della coscienza altrui, soprattutto quando la coscienza altrui è sporca perché ha commesso omicidi, rapine, stupri, piuttosto che spaccio di droga o quant'altro.
3: Sì, il dialogo è uno strumento per raggiungere una parentela negata, ostracizzata, espulsa, una prossimità ignorata. In sostanza, chi produce abusi fa in modo che la persona abusata abbia la fragilità che lui ha bisogno di espellere da se stesso. In sostanza, che si tratti del bullo di 15 anni o che si tratti del delinquente che fa la rapina, l'idea comune è che il delinquente che fa la rapina la fa per mettersi in tasca i soldi con cui poi provvederà a rovinare la propria esistenza. Ma nei fatti la cosa è più complicata, cioè si fa la rapina anche per avere una vittima che nel momento in cui viene effettuata la rapina compendia dentro di sé, la vittima compendia dentro di sé tutta la fragilità che colui che sta abusando non ha voglia né possibilità di riconoscere come proprio. Quindi il reato non è soltanto una espropriazione del bene dell'altro, ma è anche un affidare all'altro la fragilità che non si è in grado di sostenere. Quello che accade al gruppo della trasgressione, quantomeno questa è la mia aspirazione, è che ciascuno possa riappropriarsi della propria fragilità, facendo diventare l'altro, invece che una sorta di ricettacolo

0: prossimità Antonio e Marisa. Voi ritenete, per la vostra esperienza, che il gruppo della trasgressione, così come si è declinato fino ad oggi, sia di fatto una sorta di cura? Antonio, definiresti l'esperienza che hai vissuto nel gruppo come una forma di cura dell'anima, di cura della testa? Non lo so, dimmelo tu.
1: Beh, senza dubbio sì, oltre di cura, di rinascita e di comprensione dei propri stati d'animo, che poi è proprio una cura, perché come il senso di colpa che non conoscevo, o anche il dottore una volta diceva, e di questo oggi come oggi ne sono proprio consapevole, che io non avevo la struttura o lo scheletro, come diceva sempre il dottore, delle emozioni. Io infatti non avevo, come qualsiasi persona che io ritengo, posso dire, normale, che cresce e man mano che cresce si forma questa struttura dove lui, ogni cassetto c'ha una sua emozione, una sua, un suo posto, e dove gli dà proprio la struttura e l'identità, che poi sarebbe l'identità. Io invece in un nanosecondo ero felice, in un nanosecondo ero arrabbiato, ma perché? Non avendo appunto queste strutture, io avevo solo un sacco, un magma dove era tutto mischiato, che in base a un nanosecondo io potevo deviare. Il fatto che, avendo avuto la possibilità di parlare, dialogare e crescere con Marisa e con tanti altri, con gli studenti e tutto, riscoprire dentro di me che la fragilità oggi per me è la vera forza dell'uomo, e io invece per me era segno di debolezza, questo mi ha permesso nei 18 anni, perché ci sto ancora lavorando, mi ha permesso di ricostruire quello scheletro che a me è mancato.
0: Lo dico a chi ci ascolta, Antonio si è fatto 28 anni, Antonio, di galera, esatto?
1: Dietro le sbarre 28 anni e 4 mesi e più altri 4 e mezzo in misure alternative.
0: Ecco, 28 anni in carcere, 28 anni. Allora, Marisa, abbiamo 30 secondi, mi dici proprio solo, anzi no, facciamo così allora, facciamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità e poi voglio dare a te una risposta completa sul tema se il gruppo sia stato o no, dal tuo punto di vista, una forma di cura dell'anima. Pubblicità.
2: Sono le 10 e 26 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia, causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Mare, alla regia il nostro Peter Bescapé, in studio come sempre il professor Iuri Aparo e con noi oggi Fabio Caltabiano, con lui che ha commesso diversi reati, anche molto gravi, è stato 23 anni in carcere, lui ci ha raccontato che cosa ha significato compiere reati. Adesso invece, Fabio, con te vorrei cominciare a indagare che cosa ha significato per te entrare a far parte del gruppo della trasgressione e che cosa hai acquisito dal gruppo della trasgressione.
1: Allora, premetto che faccio una piccola, apro una parentesi e la chiudo subito. Nelle precedenti carcerazioni io non pensavo a migliorarmi, pensavo che quando uscivo a commettere reati, a proseguire con lo stesso stile di vita. Io lascio una bambina in fasce nel mio ultimo arresto, aveva 3-4 mesi. Concludo il processo con una condanna a 17 anni e 10 mesi, per cui una valanga di anni, quei muri erano insormontabili, no? E il fatto di mia figlia che ho lasciato in fasce mi ha fatto malissimo, credimi, perché per me prima essere papà e marito voleva dire riempire il frigo di spesa, pagare le bollette, pagare l'affitto. Io ero a posto così. Ho capito che essere papà e marito vuol dire crescere giornalmente. Ci ho impiegato anni della mia vita per capirlo, l'ho capito meglio tardi che mai, come si dice, no? Mi trovo al carcere di Opera. A carcere di Opera non ero un esempio di detenuto, perché ero arrabbiatissimo con me stesso e ho fatto solo disastri, ho cominciato a prendere rapporti, ho cominciato a litigare con altri detenuti, con le guardie, per cui finire in isolamento, perdere giorni di liberazione anticipata e quant'altro. Ma nell'ultimo isolamento che ho fatto ho avuto modo di iniziare a pensare, di iniziare a capire cosa voleva essere Fabio da quel momento in poi, no? Perché poi dobbiamo anche dire che chi è in carcere a condanne lunghe comincia a perdere la famiglia, cioè dire ci sono separazioni, io sono uno di quelli che si è separato in carcere, sono stato lasciato senza vergogna.
0: Sei rimasto solo?
1: Sono rimasto solo, mia mamma mi ha sempre fatto i colloqui, cercava di portarmi figli, ma quando si ha una separazione in tronco iniziano i dispetti, la moglie o la compagna non ti fa vedere la bambina, perciò io cominciavo a non vedere mia figlia, la piccolina, e da lì cominciava ad accrescere sempre più il mio nervosismo, no? Ho cominciato a leggere libri, perché a quel punto ho cercato, a differenza di tutte le altre carcerazioni, di impiegare il mio tempo nel modo migliore, non solo oziando, giocare a carte, per cui ho cominciato a leggere libri, mi sono iscritto a scuola, ho conseguito un diploma in indirizzo alberghiero con un ottimo voto, per cui studiavo, mi impegnavo, no? Allo stesso tempo mi sono iscritto in un corso che si chiama scrittura creativa e ho capito da lì che per me scrivere voleva dire liberarmi, perché ci sono tante cose che riesci a dire parlando con una persona e ci sono cose che non riesci a dire, magari le scrivendo le inizi a tirare fuori, per cui ti liberi. Mi sono scoperto un poeta perché io ho partecipato a dei concorsi poetici e ho vinto 3 volte il primo premio per delle poesie e da lì ho cominciato a fare un esame introspettivo sulla mia stessa persona, sul mio passato.
0: Cosa hai dedotto da questa introspezione? Che cosa hai maturato?
1: Ho maturato che inizialmente nella mia giovane età sono stato manipolato, ma che poi sono stato in grado di scegliere, per cui ho scelto di continuare sulla devianza, perché io poi sono diventato un perfetto delinquente. Perché, ritornando al discorso del potere, non era solo il potere quando io tenevo obbligate

0: rendi conto che è necessario avere rispetto a te stesso, acquisire un processo di responsabilità di ciò che tu hai fatto e di ciò che tu avresti poi voluto diventare, perché tutto parte, tu dici, da questa carenza, dalla lontananza di tua figlia, che per te era un pezzo del tuo cuore, della tua anima, immagino, no?
1: Ho cominciato a svegliare una parte della mia coscienza non sentendomi un buon padre, perché essendomi separato dalla mamma di mia figlia, non facendomi vedere mia figlia, io vedevo mia figlia non del tutto protetta. Per cui, per una persona che sta in carcere e non sa ciò che accade fuori, soprattutto ai figli, una briciola diventa una montagna, per cui vivi di tue paure interne, cosa sta facendo, dove l'ha lasciata, cosa è potuto succedere. Tutte quelle paure si trasformano in rabbia. Quella rabbia, come la scaricavo? La scaricavo che se un appuntato mi diceva dai entra in cella che dobbiamo chiudere, io gli rispondevo male e io scaricavo la mia rabbia. Un detenuto che non si comportava in un modo educato, era un pretesto perché io potessi litigare. Per cui quella rabbia io la scaricavo con persone che non c'entravano nulla, e per cui portava tutto al negativo il mio percorso.
0: Ma questa rabbia tu l'hai domata o è ancora viva dentro di te?
1: Questa rabbia io in parte l'ho domata. In parte l'ho domata perché, ti spiego, conosco il gruppo della trasgressione, io conosco il dottor Aparo per sentito dire, perché il dottor Aparo entra da una vita all'interno dei carceri, San Vittore, Opera, Bollate, appunto tratta la devianza, ma io non ero proiettato nel miglioramento, non dico il cambiamento perché il mio cambiamento lo diranno gli eventi e le persone che mi frequenteranno e diranno Fabio è cambiato. Io ti posso dire però che sono migliorato, che ci metto interesse a migliorarmi, ci metto tutta la buona volontà. Da Opera riesco ad arrivare a Bollate perché ho fatto circa quasi 8 anni a Opera ed ero pronto per iniziare ad accedere al primo beneficio che si chiama articolo 21. L'articolo 21 è quel beneficio che ti dà il carcere dietro approvazione del magistrato di sorveglianza, che ti permette di uscire dal carcere al mattino, andare a lavorare e ritirarti in carcere. Prima che io iniziassi questo articolo 21, mi iscrivo al gruppo della trasgressione, facciamo dei colloqui in privato io e il dottor Aparo. Col dottor Aparo è stato un amore a prima vista, perché è una persona che a me personalmente mi ha messo a mio agio e mi ha dato quella fiducia di potermi aprire. Ho frequentato questo gruppo e mi ha dato la possibilità di farmi sentire subito parte attiva dentro questo gruppo, tanto che io inizio a presentare il gruppo, inizio ad essere me stesso di fronte a una miriade di persone. Il teatro di Bollate è stracolmo di magistrati di sorveglianza, direttore, comandante. Io nella mia vita non mi sono mai saputo esprimere di fronte a tanta gente, ma io, essendo parte di quel gruppo, mi sono sentito me stesso. Non ti so dire cosa è successo dentro di me. E praticamente ho iniziato a raccontare della mia devianza, ho iniziato a parlare di me, del mio percorso, come sto facendo d'altra parte qua. Ma chi se lo immaginava mai che io potessi fare un'intervista se non avrei cambiato il mio punto di vista? Ma cosa mi ha fatto cambiare? Scusami se ti interrompo.
0: Certo.
1: Un giorno il dottor Aparo, in un gruppo pomeridiano che si tiene tutt'oggi ogni giovedì al carcere di Bollate, che io frequentavo veramente con interesse, comincia a parlare del callo. Il callo. E mi dice, e comincia a dire il callo. Il callo, che cos'è il callo? Il callo è quel callo che radichiamo e facciamo crescere nella nostra coscienza, che ci rende insensibili. Ti porto un esempio. L'agricoltore

0: che usa la zappa, no? Usa la zappa oggi, domani gli cresce il callo. Perché gli cresce il callo? Perché maneggiando sempre quel pezzo di legno per zappare, se non gli crescesse il callo gli farebbe male la mano. Uguale è successo a me e a tutti quelli che commettono i reati e che commetteranno reati che li hanno commessi. Non riuscivo io, radicando sto callo nella mia coscienza, a capire il dolore che provava la persona o le persone che tenevo ostaggio dentro le banche. Io oggi, attraverso questo insegnamento che mi ha dato il dottor Aparo, mi rendo conto che sicuramente ho lasciato dei traumi a vita a delle persone che sono stati costretti a rimanere dentro gli istituti di credito mentre commettevo le rapine. Dei traumi, io ho lasciato dei traumi sicuramente, no? Perché una persona che sta andando in banca a fare un versamento o a fare qualsiasi commissione che deve fare si trova dei rapinatori, crei della paura. C'è chi è più forte là sopra, c'è chi è meno forte, e magari, che ne so, se questa persona prende ansiolitici per tutta la vita per un reato che io ho commesso.
1: Cioè, tu oggi mi stai dicendo che hai capito di essere responsabile di un dolore provocato da altri, e questa responsabilità tu l'hai trasformata in una responsabilità individuale.
0: Ti sto dicendo proprio questo che hai appena detto.
1: Professore, quello che racconta Fabio è molto forte, no? Perché lui ha descritto con questa metafora, questo callo, no? Il callo sull'anima, sul cuore, sulla mente. Ma che significa esattamente?
2: Sì, significa quello che ha detto lui a modo suo. In effetti, via via che tu fai le cose, ci prendi l'abitudine. Non solo ci prendi l'abitudine, ma sei costretto a farci l'abitudine. Commettere reati, in un certo senso, costringe a non sentire il dolore dell'altro. La cosa è complessa e vado veloce. Da una parte, come abbiamo detto in altre occasioni, commettere reati significa disfarsi della propria fragilità collocandola all'interno della vittima, cioè facendo in modo che sia la vittima a vivere la tua fragilità, e questo è uno. Però comunque, per poter commettere reati, la fragilità della vittima, il dolore della vittima, deve costituire per te o motivo di piacere o, in alternativa, diciamo, indifferenza. Questa indifferenza o questo piacere sono il risultato del fatto che tu il suo dolore non lo senti se non nella forma di eccitazione, cioè eccitazione del tuo potere, il potere di causare il dolore dell'altro. Quindi il callo di cui parla Fabio è quella corteccia che chiunque produca abusi, la corteccia che questa persona sviluppa ed è costretta a sviluppare per non rimanere ferito dal dolore che causa sull'altro. Da questo punto di vista io sarei anche moltissimo interessato a sentire da Fabio come diciamo il rapporto con questo callo si sia evoluto anche in relazione al rapporto che lei ha con i suoi, che lui ha con i suoi figli, nel senso che in definitiva questo callo che ti permette di non soffrire del dolore della tua vittima è anche un callo che ti permette di non esercitare la responsabilità nei confronti dei figli nel modo che sarebbe quello utile per la crescita dei figli stessi. Per cui io credo che Fabio...
1: Fabio, cosa vuoi rispondere a quello che ti ha appena domandato, no, il professore?
0: Sì, rispondo, dottora Paro. Io credo che per eliminare questo callo dalla coscienza, come ho già detto poc'anzi, devi fare un esame introspettivo della tua stessa persona e devi iniziare a capire il dolore, perché se non capisci questa, se non capisci il dolore, non riesci a poter capire il dolore che hai causato, il dolore che io mi sono, che io ho sentito, come ho già detto, è il dolore che io ho provato tremendo per la mancanza delle mie figlie che amo più della mia vita, ma soprattutto per la più piccolina che ho lasciato in fasce, per cui ho visto dentro di me, nei miei ragionamenti, una bambina non protetta, capisci? E per uno che sta recluso e non sapere nulla della figlia, questa cosa principalmente mi ha iniziato a smuovere qualcosa dentro la mia coscienza. Poi io da solo ho iniziato a fare questo percorso su me stesso, ma se non c'è un aiuto non puoi eliminare definitivamente questo callo.
1: Ma qual è oggi il tuo rapporto col dolore tuo e degli altri? Qual è il tuo rapporto con la libertà? Perché è uno dei temi che nel gruppo della trasgressione emerge spesso, no? In termini proprio di responsabilità, perché essere liberi richiede un principio di responsabilità con se stessi. Quindi il tuo rapporto con la libertà e col dolore qual è oggi?
0: Allora, il mio rapporto con la libertà è che io non sono del tutto libero, io sono in una pena alternativa che è l'affidamento. Sono uscito nel mese di luglio e ho deciso di cambiare radicalmente le...
1: Scusa, luglio 2025?
0: Adesso,
1: ok, quindi pochi mesi fa.
0: Sei mesi fa. Ho deciso di cambiare le mie abitudini, perché vivendo da molti anni a Milano e creandoti un'immagine a Milano, perché non sono più quel ragazzino che inizia a commettere reati, adesso sono stato quella persona che aveva in un certo senso, per certi aspetti, imposto un'egemonia, no? Per cui, siccome ci sono delle persone che io ogni tanto incontro e mi vedono sempre nel modo in cui ero, io quando sono uscito ho deciso di cambiare radicalmente frequentazioni, abitudini. Io non mi fermo più sotto il bar di casa mia. Ma non mi fermo più non perché sono diventato migliore degli altri, perché io non sono migliore degli altri, c'ho solamente la voglia di riemergere dal fango in cui mi ero tuffato, no? Che ci ho navigato e nuotato per anni e anni e anni. Io mi reputo oggi quella persona che ha deciso di dare un taglio col passato, e se io voglio dare un taglio col passato mi devo cercare un'altra tipologia di persone, perché sennò continuerei a pascolare in quel gregge che per me oggi è marcio, che io sono stato il più marcio dei marci, perché ti ripeto, arrivato poi a una certa età e diventando un perfetto delinquente, ho avuto un ruolo, ecco perché poi sono passato a commettere l'estorsione, sono passato poi a commettere il tentato omicidio. Ecco perché io sono andato peggiorando da una parte, ma crescendo sotto l'aspetto criminale. Diciamo che ho scalato la montagna prendendo il mio posto, no? Parallelamente ti dico, come ti ho detto prima, ho preso il mio posto nel gruppo della trasgressione perché ho deciso io di migliorarmi. Per me il dottor Aparo, che tutt'oggi io frequento, ogni martedì c'è il gruppo per cui io vado volentieri, perché il dottor Aparo per me è come un sostegno alla mia crescita. Io oggi è come se mi sono chiuso una porta che col tempo diventerà arrugginita e piena di polvere, che non aprirò mai più.
2: prima che si concluda la nostra chiacchierata, io ho desiderio che Fabio si fermi un po' sul rapporto che ha con la sua figlia più giovane e quella che in passato aveva con la sua figlia che oggi ha già 20 anni. Cioè in pratica avrei desiderio di dare spazio a come ti sei servito di quello che hai acquisito in questi anni che ci conosciamo, come ti sei servito del gruppo nel rapporto con le tue figlie e con l'esercizio della paternità. Cioè tu sei padre, ma lo eri anche prima. Desidero sapere in che modo la tua paternità si è evoluta in questi anni in conseguenza di quello che hai fatto col gruppo.
0: Dottor Aparo, prima ero padre nelle carte. Prima non ero padre. Ero quel padre che portava da mangiare, pagava le spese e non faceva mancare nulla. Oggi sono quel padre che insieme alle mie figlie fa un percorso e sta cercando di crescere giornalmente, dietro appunto a tanti consigli datomi da lei, dietro a tanti confronti che abbiamo fatto io e lei quando ero detenuto a Bollate, che stavamo nella stanzetta, si ricorda che parlavamo di mia figlia?
2: Sì.
0: Ok. Io oggi con mia figlia sto seguendo un percorso con gli assistenti sociali, per cui insieme, perché mia figlia e me non ci conosciamo benissimo, perché non avendo fatto colloqui frequenti, già tu la vedi una volta a settimana, io neanche una volta a settimana la vedevo, per cui sto iniziando, che ho iniziato già dal carcere di Bollate, sto iniziando un percorso conoscitivo e mia figlia oggi mi sta dando delle dimostranze che mi fa capire che io sono un sostegno per lei. Perché? Perché mi dice papà... sono dagli assistenti sociali, perché facciamo dei colloqui separati, io e la bambina e gli assistenti sociali, la mamma, la bambina e gli assistenti sociali, mi rende partecipe di quando lei va a fare colloqui con la mamma, per cui informandomi di queste cose io capisco che mi sta iniziando a prendere come una figura solida mia figlia. Allo stesso tempo io cerco di essere sempre presente, cerco di andarla a prendere a scuola quando sono libero da impegni lavorativi, cerco di fare i compiti insieme a lei, cerco di iniziare a parlare, perché quello che mi sto ponendo io nei riguardi di mia figlia Chanel, la più piccolina, arriveremo a delle domande. Perché? Perché? Perché? Per cui io sono un padre che sta iniziando a capire come fare il padre. È un mestiere nuovo per me.
1: Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, avete ascoltato che cos'è un recupero di un'anima e avete ascoltato che cosa si fa dentro il gruppo della trasgressione e avete ascoltato come un essere umano possa crescere attraverso il dialogo, scoprendo di sé un nuovo ruolo, come ha appena detto Fabio, ed è una dimostrazione che un percorso di questo genere richiede tempo, molto più di quello che noi abbiamo avuto a disposizione questa sera. Però ringrazio moltissimo Fabio per essere stato qua con noi, ringrazio il professore Aparo, ringrazio Peter Bescapin in regia, ringrazio tutti voi per averci seguiti e vi rimando naturalmente al prossimo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Oggi vi raccontiamo una storia italiana, quella di un professionista, di un uomo per bene, di un uomo di poche parole. È la storia dell'avvocato Giorgio Ambrosoli.

0: Nel 1971 la Banca d'Italia decide di investigare sulla banca privata italiana di Michele Sindona. Banchiere siciliano e finanziere emergente in Italia e negli Stati Uniti d'America. C'è il sospetto di gravi irregolarità e riscontri di esposizioni rischiose e pericolose. Nel 1974 la Banca d'Italia, che deve controllare la sana gestione delle banche, decide di intervenire sulle attività di Michele Sindona. Così l'allora governatore della Banca Centrale Guido Carli nomina l'avvocato Giorgio Ambrosoli commissario liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. A Giorgio Ambrosoli giungono in quei giorni, diciamo così, amichevoli proposte di composizione bonaria, cioè di corruzione. Avrebbe dovuto avallare con la sua firma una supposta buona fede sulla gestione, evitando così le responsabilità penali di Michele Sindona e facendo pagare alla Banca d'Italia gli ingenti scoperti della banca privata. Lo avrebbe potuto fare, poiché sarebbe stato difficile contestare una sua eventuale parola difensiva, data la scelta fiduciaria dell'incarico. Ma Giorgio Ambrosoli non ci sta, non cede e tira dritto. Politici e finanzieri presentano intanto numerosi progetti di salvataggio della banca privata italiana, non solo giustificati da un'eventuale ripresa futura dell'istituto. Tendono cioè ad interrompere l'indagine, arginare la progressiva scoperta di tutto il sistema finanziario del banchiere siciliano ed evitare il crack della Franklin National Bank, la banca americana di Michele Sindona, che si trova in quel momento in una situazione assai più grave della banca privata italiana. Le indagini intanto proseguono in Italia e negli Stati Uniti d'America. Giorgio Ambrosoli conferma la necessità di liquidare la banca privata italiana e di riconoscere la responsabilità penale e civile di Michele Sindona. Vola in America ed esprime i suoi rilievi in una lunghissima deposizione davanti agli investigatori che lavorano sul crack della Franklin National Bank. Ma Michele Sindona nega tutto. Mai compiuto illeciti, dice più volte il finanziere.
1: Io posso affermarle senza tema di smentita che durante la nostra gestione, prima che entrassi in Banco di Roma, mai una sola lira è stata regolarmente trasformata in dollari dalla banca privata finanziaria. Quindi quel marchingegno, questa è la parola che hanno usato quei giornalisti, di cui si parla, non può esistere, non è esistito, non può esistere, la banca privata non ha mai fatto questa operazione.
0: Mai conosciuto uomini della mafia, racconta ancora davanti alle telecamere il finanziere Michele Sindona.
2: Non ho mai partecipato a nessuna riunione mafiosa, non ho mai conosciuto un uomo mafioso, o almeno nei miei incontri non ho mai saputo di aver incontrato qualcuno, se l'ho incontrato senza conoscerlo.
0: Michele Sindona contesta il metodo con cui si è giunti al fallimento della banca privata italiana. Sono attacchi mediatici, messaggi in codice, trasversali.
3: Il fallimento della banca privata è stato dichiarato senza che ve ne fossero fondati motivi. Si è ricorso al fallimento per depredarmi di tutto, in Italia e in Svizzera, dove io regolarmente, uno dei pochissimi italiani, aveva dei beni. Lei sa che mentre è noto che i capitali vanno via dall'Italia in bianco, in nero e in rosso, io sono stato uno dei pochissimi italiani che ha sempre importato capitali in Italia come premio Io oggi mi trovo in esilio.
0: Ma gli affari di Michele Sindona si intrecciano in quegli anni con quelli altrettanto occulti del venerabile della loggia massonica P2, Licio Gelli. Sindona è iscritto alla P2 da tempo, è iscritto a quella loggia coperta, oltre a politici, faccendieri, uomini posti tutti ai vertici degli apparati dello Stato. Licio Gelli ricorda così il finanziere Michele Sindona.
4: Chi le presentò Michele Sindona?
5: Ma non ricordo. Per la verità, perché sono passati tanti anni. Sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona. E come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole.
4: Qualche ricordo particolare su Michele Sindona?
5: Ma guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno a una lezione universitaria alla università, e il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità intellettive, particolarmente portato alla finanza, e secondo la mia valutazione sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.
0: Michele Sindona sa che Giorgio Ambrosoli è un uomo che non si arrende. Vuole andare avanti fino in fondo. Le prove sui suoi malaffari le ha già trovate davvero. Un crack finanziario impressionante, soldi provenienti dalla mafia politica. Per questo Michele Sindona lo vuole morto. I suoi sicari per giorni parleranno al telefono con Ambrosoli. Lo minacceranno più volte. Sentiamo alcune di queste telefonate inedite e originali.
6: Pronto?
7: Pronto, avvocato?
6: Sì?
7: Mi sono spiegato bene.
6: Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia, e
7: esatto,
6: io cosa ci posso...
7: Ha telefonato là, lì sopra, no?
6: Sì.
7: Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato.
6: Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia?
7: No, per carità, io questo no, ma insomma ci voglio dimostrare quello che chiamano dietro le sue spalle. Forse per questo l'ho richiamato, capisci?
6: Ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa?
7: Lui ha telefonato direttamente a quello, dice che io ho fatto telefonare da quel signore là.
6: Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti?
7: Esatto.
6: E come fa ad inventarselo, Presidente del Consiglio?
7: Perciò io lo sto dicendo io.
6: Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato.
7: No, io non chiedo a nessuno. Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione.
6: Che cosa vuole?
7: Domani gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare, avvocato. E se lo può fare.
6: Sì.
7: E dopo noi altri ci rivediamo. Lo vengo a salutare di persona.
6: Sarebbe ora.
7: Va bene?
6: Va bene.
7: E vengo con una bella busta. Perché così ci guadagniamo.
6: No,
7: come, avvocato?
6: No, dico, non c'ho niente da guadagnare. No,
7: va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono segato.
6: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
7: Arrivederlo.
6: Grazie di nuovo.
0: Decine di telefonate provengono da uomini di Cosa Nostra. Giorgio Ambrosoli le registra una dopo l'altra.
8: Pronto?
9: Pronto, avvocato?
8: Sì?
9: L'altro giorno ha fatto il pulpo, ha fatto registrare la telefonata.
8: Chi gliel'ha detto?
9: Sono fatti mille che me l'ha detto. Io non lo volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più.
8: Ma non mi salva più?
9: Non lo salvo più, perché lei è segno solo di morire ammazzato come un corrotto, perché lei...
7: perché lei insomma si rende conto della situazione.
6: Che cosa vuole?
7: Domani gli avvocati ci fanno dire quello che deve fare, avvocato. E se lo può fare. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona.
6: Sarebbe ora.
7: Va bene?
6: Va bene?
7: E bene con una bella busta. Perché così ci guadagniamo. Come avvocato?
6: No, dico, non c'ho niente da guadagnare.
7: Va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro. Che sono fregato.
6: Vabbè, senta, ci sentiamo domani dopo aver parlato con Guzzi.
7: Arrivederla.
6: Grazie di nuovo.
0: Anche il presidente di Mediobanca, Enrico Cuccia, riceve numerose minacce. Qualcuno incendia il portone del suo studio milanese e anni dopo, davanti ai giudici, Enrico Cuccia ricorderà quegli affari, quei momenti difficili.
10: Niccolò Quattrocchi, il Sindona, mi fece dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce e come lo sa, mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'avvocato Ambrosoli, ma questo ho l'impressione che voleste dire che lui, le minacce erano minacce serie, quelle che lui faceva, questa è la sostanza della cosa.

0: È l'11 luglio del 1979, è sera. Milano si è svuotata e le ombre della sera sono avvolte da un caldo umido. Ci sono sei amici, si conoscono dai primi degli anni 70. Le mogli sono in vacanza con i bambini, così decidono una rimpatriata, come ai vecchi tempi, tra amici. Vanno tutti a mangiare al ristorante Tre Fratelli, a Milano. Giorgio Ambrosoli è stanco, turbato, ma quella sera sorride, è cordiale e allegro. Alle 10:30 i sei amici hanno finito di cenare. In televisione scorrono già le immagini dell'incontro di pugilato tra Lorenzo Zanon e Alfio Righetti. Fanno a pugni per conquistare il titolo europeo dei pesi massimi. La casa più vicina al ristorante è quella di Giorgio Ambrosoli. Ora sono davanti al piccolo schermo nell'abitazione dell'avvocato in via Morrozzo della Rocca numero 1, a Milano. Una serata come quella era da molto tempo che non la trascorreva. Il pugilato distrae e la mente di Giorgio Ambrosoli per un attimo si allontana da quei pensieri che lo assillano ormai da troppo tempo. Zanone e Righetti si stanno picchiando forte. L'incontro finisce in parità e il titolo di campione europeo resta quindi a Zanone. È mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Giorgio Ambrosoli alza la cornetta. Dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato. Poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta due amici. Torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre e Giorgio Ambrosoli li accompagna a casa. Poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa, scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, un killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito del finanziere di Cosa Nostra Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli renderà mai omaggio. Nella seconda parte della puntata del Lato Oscuro della Verità racconteremo la storia di Giorgio Ambrosoli.
3: Il Lato Oscuro della Verità.
4: Sono le 12 e 19 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio di Giorgio Ambrosoli, ma lui, finanziere di Cosa Nostra, nega sempre.
7: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetaucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer è William Aricò. Per l'assassinio dell'avvocato riceve da Michele Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente però e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
8: Scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? La fiducia o no?
9: Io sono innocente, quindi la Corte deve ricevere, se non riceve commette una cosa nuova.
8: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
9: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
8: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Voterà ancora?
9: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole, lo stato della legalità. Accanto a lui c'è la moglie, il figlio e il solo finanziere Silvio Novembre.
10: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
11: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
10: Timore forse sì, insomma, ma così, insomma, senza lasciarmi influenzare, ecco.
11: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
10: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma. Lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti

0: nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone. Una, due, tre mandati. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Michele Sindona cade e grida a gran voce: «Mi hanno avvelenato! Mi hanno avvelenato!» Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso sulla sua branda, nel carcere speciale di Bughera. Morirà il 22 marzo 1986, dopo 56 ore di agonia.
1: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano nei fatti abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero ad oggi non è ancora stato chiarito. Di Giorgio Ambrosoli, eroe borghese, come lo ha definito lo scrittore Corrado Staiano, resta la sua memoria e resta una lettera bellissima inviata alla moglie Anna. Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della BPI, Banca Privata Italiana, atto che ovviamente non soddisfa molti e che è costato una bella fatica. Non ho timori per me, perché non vedo possibili altro che pressioni per farmi sostituire, ma è certo che faccende alla Verzotto e il fatto stesso di dover trattare con gente di ogni colore e risma non tranquillizza affatto. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il nostro paese. Ricordi, Anna, i giorni dell'UMI, l'Unione Monarchica Italiana, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica e in nome dello Stato e non per un partito. Con l'incarico ho avuto in mano un potere enorme e discrezionale al massimo, e ho sempre operato, ne ho la piena coscienza, solo nell'interesse del paese, creandomi ovviamente solo nemici, perché tutti quelli che hanno per mio merito avuto quanto loro spettava non sono certo riconoscenti, perché credono di aver avuto solo quello che a loro spettava, ed hanno ragione. Anche se non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro averi parecchi mesi dopo. I nemici comunque non aiutano e cercheranno in ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria. E purtroppo, quando devi firmare centinaia e centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmare fesseria, qualunque cosa succeda. Comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. Abbiamo coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, nel senso trascendente che io ho verso il paese. Si chiami Italia oppure si chiami Europa. Riuscirai benissimo, ne sono certo, perché sei molto

molto brava e perché i ragazzi sono uno meglio dell'altro. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi. Hai tanti amici, hai degli amici: Franco Marcellino, Giorgio Balzaretti, Ferdinando Tesi, Francesco Rosica, che ti potranno aiutare. Sul piano economico non sarà facile, ma a parte l'assicurazione vita, tuo Giorgio.

0: e restano le parole di Umberto, figlio di Giorgio Ambrosoli. Era molto piccolo quando il padre è stato assassinato, ma ora che è cresciuto il vizio della memoria si è trasformato anche per lui in un dovere civile.
1: Umberto Ambrosoli, avvocato. Chi era suo padre Giorgio?
2: Era un professionista, un libero professionista che a un certo punto della sua ancora giovane carriera è stato chiamato a rappresentare gli interessi della collettività, chiamato dal governatore della Banca d'Italia in relazione all'incarico di commissario liquidatore della banca privata italiana, la banca di un finanziere molto abile, capace, intelligente, che però aveva costruito negli anni un impero non fondato sul rispetto delle regole. E così quell'impero era crollato di colpo e la banca era fallita e vi era la necessità di un commissario liquidatore che appunto si occupasse degli interessi della collettività in relazione a quel fallimento.
1: Suo padre viene ucciso una sera di molti anni fa e viene ucciso proprio sotto la sua abitazione in via Morozzo dalla Rocca numero 1 a Milano.
2: Sì, 5 anni dopo circa aver ricevuto quell'incarico, perché aveva interpretato il suo ruolo di responsabilità fino in fondo e per come lui riteneva di doverlo interpretare, ovvero avendo a cuore solo ed esclusivamente l'interesse alla tutela del quale era stato chiamato. E così, quando, svolgendo l'incarico di commissario liquidatore, ha realizzato che quel fallimento era determinato, quella bancarotta, anzi, era stata determinata da un insieme di atti illeciti posti in essere anche a favore di un certo mondo politico, si è trovato ad essere il nemico di quel sistema.
1: Chi lo ha ucciso?
2: Per il suo omicidio è stato incolpato e poi accusato e condannato il finanziere Michele Sindona. Un killer è stato individuato e ha confessato la propria responsabilità, è morto prima del giudizio. Un terzo soggetto che ha svolto le funzioni di trade union, questa è la responsabilità che è stata definita all'esito di 3 gradi di giudizio.
1: Qual è l'eredità che lascia Giorgio Ambrosoli oggi?
2: Questa potrebbe essere una delle tante storie brutte del nostro paese, di un paese fatto spesso di un rapporto perverso fra il mondo economico e il mondo politico. In realtà potrebbe anche essere visto in un altro modo e penso sia questa l'eredità che lascia. L'esempio di un uomo che sa mettere a frutto le proprie capacità, sa essere consapevole della propria responsabilità, sa rimanere libero anche davanti ai tentativi di corruzione, anche davanti all'isolamento istituzionale, anche davanti alle minacce di morte. Sa costruire il paese nel quale vuole vivere.
1: Suo padre è stato definito un eroe borghese. Le piace la parola eroe?
2: Mi preoccupa un po' la parola eroe, anche se capisco la pertinenza in relazione a situazioni come queste. Perché spesso quando noi identifichiamo qualcuno come un eroe, gli attribuiamo in ciò stesso delle caratteristiche di straordinarietà e con questo evitiamo il confronto, diciamo ha fatto qualcosa che solo le persone straordinarie non possono fare. Invece mio padre e tanti altri eroi del nostro tempo e del nostro paese sono persone che hanno fatto quello che tutti noi possiamo fare. Tornando a quello che dicevamo prima, tutti noi possiamo essere liberi, tutti noi possiamo essere consapevoli della nostra libertà, della nostra responsabilità, tutti noi possiamo, e anzi di fatto lo facciamo, costruire il paese nel quale viviamo. E questo non è qualcosa di eroico, questo è qualcosa di possibile, questo è qualcosa che non spetta solo a chi ha delle caratteristiche straordinarie, ma spetta a tutti noi e è alla portata di mano.
1: Lei ha scritto un libro, è un atto d'amore per suo padre, ma lei raccoglie anche alcuni testi e anche alcune indicazioni proprio anche sull'inchiesta sulla sua morte.
2: L'inchiesta sulla morte di papà è un'inchiesta fortunata da tutti i punti di vista, intanto perché nel giro di pochi anni ha potuto individuare i responsabili e arrivare a punirli, anche superando enormi problematiche relative all'estradizione di alcuni di essi. In secondo luogo perché nel corso di quell'inchiesta che si è scoperto l'esistenza della P2. Si è capito come tutto un insieme di persone che nel tempo si erano adoperate per salvare Michele Sindona, il banchiere artefice di quella bancarotta, per tutelare gli interessi di quei politici che da lui avevano ricevuto regalie e ingenti dazioni di denaro, fosse riunito all'interno di un sistema vero e proprio di potere che era quello della P2. Quindi è stata un'inchiesta importante per la storia del nostro paese. Ci ha permesso di capire già in quegli anni una distorsione radicale che la contraddistingueva. Il problema è che non si sono tratti tutti i frutti che era possibile trarre da quella storia, tutti i frutti che era possibile trarre da quell'indagine. Da un certo punto di vista sembra che al di là della fatica dei magistrati, che sono stati bravissimi a svolgere il loro compito, ci si sia accontentati del risultato processuale. E questo è un pochettino un problema, perché il risultato processuale si può occupare solo ed esclusivamente delle condotte penalmente rilevanti, che non sono tutte le condotte illecite o tutte le condotte moralmente rimproverabili.
1: Giorgio Ambrosoli è stato dimenticato, secondo lei, oppure c'è ancora un'Italia che ricorda, che ha memoria?
2: No, la storia di papà è una storia strana, perché nel momento in cui si sviluppava in pochi avevano la consapevolezza dell'esistenza di quella storia, di quelle problematiche, di quelle tensioni, di quel dramma, perché si è consumato anche quello. Col passare del tempo, in particolar modo da che nel 1991 Corrado Stajano ha pubblicato il libro Un eroe borghese, un bellissimo libro, la storia di papà è cresciuta di notorietà, di diffusione. Il suo esempio è stato conosciuto da sempre più persone. Nel 1995 è stato fatto un film, un buon film, che è lo stesso titolo del libro, che è stato utilizzato per volontà dell'allora ministro della pubblica istruzione come strumento di insegnamento, come materia di insegnamento nelle scuole d'Italia. Certo, il 92, il 95, il 91, anzi il 95 erano anni fortunati da un certo punto di vista per la volontà, per l'energia, l'entusiasmo che animava il paese in relazione alla reazione alla perversione dei rapporti tra il mondo imprenditoriale e il mondo politico. Poi c'è stata una curva discendente e questa ha colto anche la volontà di approfondire esempi come quelli di mio padre. Poi col passare del tempo è ritornato, è riemerso nuovamente. Io con i 30 anni ho colto l'occasione per i 30 anni del suo omicidio, ho colto l'occasione per riproporre questa storia col mio libro in una prospettiva diversa rispetto a quella che aveva analizzato Corrado Stajano, cercando proprio di rappresentare la normalità della vita di mio padre. La normalità anche turbata da un qualche cosa che apparentemente non, anzi che certamente nei suoi programmi non avrebbe mai dovuto occupare la vita della sua famiglia, la vita sua, eppure la sua capacità di continuare a essere sempre con grande serenità e senza nessuna voglia di fare né rivoluzioni né di diventare eroi né di vivere un martirio, la sua capacità di costruire. Il mio libro è semplicemente un pretesto per molti per rispolverare quella storia, per ricordarsela, per alcuni per conoscerla, per confrontarsi.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 2 novembre 1975. Ostia, 30 km da Roma. Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo, vero?
5: Il corpo, sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifiutano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è una mondizia, è un cadavere.
3: Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore, poeta, regista ed intellettuale, personalità unica e irripetibile della cultura italiana.
6: Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo. Nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, ma che, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole. Metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto. Questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
3: Scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale italiano. Nasce a Bologna nel 1922. Dopo aver seguito nell'infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studi a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casazza della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza. Il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945. Vi rimase a Casassa della Delizia fino al gennaio 1950, quando per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma, Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell'intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 all'Idoscalo di Ostia. Fin dagli esordi in friulano, che comprendono Poesia Casassa del 1942 e La meglio gioventù 1954, poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi, La nuova gioventù nel 1975, ben oltre la nozione ermetica di poesia pura, il giovane Pasolini puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza. Fonderà così nel 1945 l'Accademiuta di Lenga Furlana. Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento nel 1952 e Canzoniere italiano, antologia della poesia popolare del 1955. Mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli di critica stilistica e dal sociologismo marxista di ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea e soprattutto sulla poesia, che sarebbero poi confluiti in Passione e ideologia, 1960. Gli anni 50 furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci, del 1957, sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L'ansia profetica dell'usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 58 ma composto prima del trasferimento a Roma, si sarebbe riproposta dopo la parentesi decisiva delle ceneri, nei termini mutati di un'ininterrotta controversia. Una poesia in forma di rosa, 1964, Transumanar e organizzar, 1971. Pasolini fondava intanto, insieme a Leonetti e Roversi, Officina, la rivista della polemica anti-novecentesca. Era anche diventato condirettore di Nuovi Argomenti, una rivista fondata nel 1953 da Moravia e da Carrocce, e aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d'ambientazione romana, Ragazzi di vita del 1955, per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta del 1959, che era stato accolto freddamente dalla critica marxista e dai giovani critici delle neo-avanguardie. Ma la vocazione di Pasolini, già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi di espressione, come il cinema, del quale ci sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro, con Orgia del 68, Fabulazione del 69, Calderon del 73, e il giornalismo, soprattutto dal 1973, con le collaborazioni al Corriere della Sera, poi raccolte con altri inscritti corsari del 75. In ritardo rispetto alla data di composizione erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa del 62 e le prose narrative di Ali dagli occhi azzurri del 65. Oltre a vari scritti minori, postumi in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici come Lettere luterane del 76, Le belle bandiere del 77, Il caos del 79 e di critica letteraria come Descrizioni di descrizione del 79, Il portico della morte dell'88, opere narrative come La divina Mimemis del 75, Amado mio dell'82 e Petrolio del 92, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore. le raccolte complete dei suoi testi teatrali come Teatro dell'88 e poetici come Bestemmia, tutte le poesie del 93. Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati poi raccolti dal cugino Naldini in Un paese di temporali e di primule, in Romance del 94. Per sua cura sono anche apparse le lettere 1940-1954. Tutte le opere di Pasolini sono state poi raccolte nelle edizioni dirette da City con 10 tomi dal 98 al 2003. Nel cinema Pasolini operò a partire dal 54 come sceneggiatore con Mario Soldati, La donna del fiume, con Federico Fellini nelle notti di Cabiria, con Mauro Bolognini, Marisa la civetta e molti altri. Pasolini dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa a Cattone del 61, Mamma Roma del 62, La ricotta, un episodio del film Collettivo del 63, condannato per vilipendio alla religione di Stato, reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa. Il linguaggio di Pasolini approdò a risultati più compiuti nel Vangelo secondo Matteo del 64, in cui l'armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura, la musica diede poi l'avvio a quel cinema di poesia di cui Pasolini doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici. Su questa linea i film che seguirono, soprattutto Edipo Re del 67, Teorema del 68, Medea del 69, accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gli impegni drammatici e linguistici dei film della trilogia della vita, o come l'hanno definita alcuni, dell'Eros, partiti dalla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale, il Decameron del 71, i racconti di Canterbury del 72, il Fiore delle Mille e Una Notte del 74. L'ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 76, luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade, non vanno dimenticati che cosa sono le nuvole dal film Collettivo Capriccio all'italiana del 68, Porcile del 69. Rimane un grande esempio del cinema d'inchiesta come Comizi d'amore del 65, Indagine sulla sessualità nell'Italia dei primi anni 60, condotta da Pasolini insieme a Moravia e Musatti, esemplare parabola della storia italiana dalla Predicazione francescana fino ai funerali di Togliatti, e Uccellacci Uccellini del 66, l'ultima leggenda aurea della civiltà italiana. Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
7: Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere, il romanziere delle borgate, il romanziere di Ragazze di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
3: Laura Betti resta una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
8: Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto. Ho visto che più che altro è veramente presente, E veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma da che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai, mai. Come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
3: Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene il regista.
9: Molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non conosco, non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero. Comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
3: La prima cronista che raggiunge Ostia è l'allora giovane giornalista di Paese Sera, Lucia Visca. Non capita a tutti, giornalisti, colleghi, cronisti, di andare in un luogo, era il 2 novembre del 1975, in quel luogo che era ed è lo scalo di Ostia, viene scoperto il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Lucia Visca era giovanissima e lavorava alla un giornale importante di allora, Paese Sera, ed è la prima cronista che accorre sulla scena del delitto. Che cosa hai visto quella mattina, il 2 novembre del 75?
10: Ma il 2 novembre del 75, facciamo un passo indietro, il 2 novembre del 75 non ho visto, quando sono arrivata all'idroscalo, il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Ho visto un cadavere qualunque, poi nel corso della mattinata verrà identificato come Pierpaolo Pasolini, ed era un uomo che poco aveva di umano ormai, un corpo massacrato, riverso col viso nella sabbia, perché nella sabbia molle, perché poi durante la notte era piovuto, c'era stata mareggiata. Pierpaolo Pasolini muore infatti all'idroscalo di Ostia, sulla spiaggia, in una specie di terra di nessuno, allora molto malandata, oggi un pochino più sistemata, ma comunque con gli stessi problemi, ai margini proprio dell'insediamento urbano di Ostia. E che cosa ho visto? Ho visto appunto un corpo che poco si riconosceva come umano, che chi l'aveva trovato l'aveva scambiato proprio letteralmente, come si dice a Roma, per un sacco di monnezza. E poi ho visto come in un crescendo, prima diciamo, un'identificazione informale quando viene trovata la camicia di Pasolini, una camicia con scritte Pasolini, una targhettina della lavanderia a una settantina di metri di distanza. Poi un poliziotto, un vicecommissario che si prende la responsabilità di girare quel corpo, per cui c'è una seconda certezza, perché anche in quei lineamenti devastati in qualche modo si intravedono dei lineamenti molto forti di Pierpaolo Pasolini. Poi il dolore, l'esplosione del dolore estremo quando arrivano in Netto Davoli accompagnato dai carabinieri e c'è l'identificazione ufficiale. Ecco, tutto il tempo, diciamo, fra la scoperta del cadavere e l'identificazione ufficiale, io ebbi la sorte di essere la padrona del terreno dal punto di vista dell'informazione, nel senso che stavamo a Ostia, erano gli anni 70, non c'erano i cellulari, le macchine non erano così veloci come oggi, la sala stampa della questura apriva in genere verso le 7:30, alle 8, per cui nessuno aveva la notizia. Io la ebbi per caso, per buoni rapporti che avevo con il commissariato di Ostia, e potrei seguire tutto questo. Certo, una cosa che ha segnato la mia vita professionale, infatti dico, oggi che sono una pensionata ormai fuori dall'attività viva della cronaca, continuo a lavorarci sopra, continuo a riflettere, continuo a cercare ragioni che forse non riusciremo mai più a trovare.
3: Poi anni dopo, molti anni dopo, siamo nella primavera del 2010, il Tribunale di Roma dispone la riapertura delle indagini, però molti dei dettagli dell'epoca erano stati trascurati dai primi investigatori. Come la vedi tu questa inchiesta, questa indagine?
10: Non voglio buttare la croce sui primi investigatori. Allora, la mattina della morte di Pasolini in qualche modo un po' di approssimazione ci fu, intanto perché all'inizio sembrava un poveraccio qualsiasi, magari restituito dal mare, per cui non si guardava molto per il sottile. Poi perché una volta identificato come Pierpaolo Pasolini, in quegli anni, in quell'epoca, faceva comodo a tutti mettere la polvere sotto il tappeto, per cui uscire come uscirono i giornali di tutto il mondo, con un titolo molto ad effetto, se vogliamo, ma decisamente non veritiero rispetto alle verità giudiziarie: morto Pierpaolo Pasolini, ucciso da un ragazzo di vita. Tutti i giornali del mondo, parafrasato, ma tutti i giornali del mondo uscirono così. Per cui ci fu moltissima approssimazione. Le prove furono, si erano raccolte, il terreno fu contaminato, ci fu giocata addirittura una partita di calcio con un poliziotto messo a guardia del cadavere, finché la polizia mortuaria non se l'è portato via, messo lì a guardia del cadavere a dare calcio al pallone che ogni tanto dal campetto arrivava fino a cosa. Però è anche vero, ripeto, senza dare la voce a nessuno, che in quegli anni alcuni strumenti di investigazione che noi oggi abbiamo, prova del DNA, abitudine a isolare e a non contaminare le scene del crimine, raccolta dei reperti molto sofisticate con delle tecnologie molto sensibili che allora non c'erano, c'era la polizia giudiziaria con una macchina Pentax che faceva le foto, questo tutto qua, e metteva dei cartellini a terra. Per cui per un po' ci fu sciatteria, e per l'altro verso, appunto, certe cose non si potevano fare. Qual è il problema? Il problema è che quando

0: Ministero di Grazia e Giustizia a un livello più basso del Tevere, per cui erano deteriorati dall'umidità, deteriorati dal tempo, ed è probabile che molti dei DNA magari identificati, perché sono stati identificati sia pure parziali dei DNA diversi, non corrispondevano a nessun DNA nella banca dati, magari appartenevano a persone nel frattempo morte, per cui è tardiva. L'unica cosa è che questa seconda indagine è servita, diciamo, a restituire al delitto Pasolini una verità giudiziaria che in realtà noi conoscevamo dal 76, perché il primo processo a Pino Pelosi, il reo confesso del delitto, stabilì che egli lo commise in complotto con altri, adesso la parola giusta non viene in complotto, ma insomma, che aveva dei complici stabiliti in concorso con altri, che aveva dei complici, e la sentenza del Tribunale di Roma firmata dal GIP Adrini, dal giudice indagini preliminari Maria Adrini, nel poi 2015 chiude definitivamente l'indagine ribadendo che Pino Pelosi è reo in concorso con altri. Ossia, l'unica cosa che noi sappiamo è che Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da più persone, ma non siamo riusciti a conoscere, e forse non ci riusciremo mai, i mandanti e il movente, oltre che gli esecutori. Però gli esecutori in questo caso sono quasi un dettaglio, quello che è importante sono i mandanti e il movente per il chiarimento del mistero.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiremo l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 28 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: La notte del 2 novembre 1975, Pasolini, all'età di 53 anni, fu brutalmente assassinato, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia del Lidoscalo di Ostia, località del comune di Roma. Il cadavere, massacrato, venne ritrovato da una donna alle 6:30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell'omicidio fu incolpato Giuseppe Pino Pelosi, 17enne di Guidonia di Montecelio, già noto alla polizia come ladro di auto e ragazzo di vita, fermato la notte stessa alla guida dell'auto dello scrittore. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
6: Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore, che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata, guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi ha raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare.

0: avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
1: Pelosi affermò di essersi trovato in Piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, insieme a tre amici più grandi, dopo che era entrato nel bar dei Pasolini lo avrebbe avvicinato invitandolo a salire a bordo della sua automobile, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce, dietro la promessa di un compenso di denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per alcune pretese sessuali di Pasolini che Pelosi non voleva soddisfare, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane sarebbe stato quindi colpito dallo scrittore con un bastone, del quale poi si sarebbe impadronito per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Pelosi quindi sarebbe salito a bordo dell'auto di Pasolini e avrebbe travolto più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostravano tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario in concorso con ignoti. Il 4 dicembre del 76, con la sentenza della Corte d'Appello, che pur confermando la condanna dell'unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell'omicidio. Gravemente malato, Pelosi è morto il 20 luglio del 2017, a 59 anni. La tesi ufficiale confermata dai tribunali però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. Cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre tre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove. Pier Paolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti soprattutto dopo aver scritto quel celebre Io so sul Corriere della Sera, tratto da Scritti Corsari.
2: Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio, a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
1: Siamo al 7 maggio del 2005 e c'è la svolta. La trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare. Pelosi dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano scesi da una 1500 Fiat targata Catania che lo assalirono gridandogli fetuso e arruso e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
3: Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore, sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina, così. All'epoca ero, avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e se gli mi dava qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, potrei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura perché mi sono avvicinato e dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso. D'accordo. Da una persona che aveva la barba, insomma, era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto i tre, potevano essere pure in cinque, io non lo so. Treno, pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo. E Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori. E lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito. Non so se i bastoncini o quello che c'avevano, ma qualcosa sicuramente diceva: lei è più forte. Hanno iniziato lì. E poi si sono allontanati.
1: Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente. Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Ma restano forti dubbi su tutta la versione fornita da Giuseppe Pelosi. Guido Calvi e Nino Marazzita sono stati avvocati di parte civile.
4: Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue. Fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo, non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
5: Che livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini? Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta triabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il dorso di Pierpaolo, ha schiacciato il cuore e questa è la causa della morte, ma Pierpaolo sarebbe morto lo stesso per dissanguamento perché è stato ritrovato alle 6:30 di mattina presto del giorno dopo. E questa è la prova, credo, fotografica.
1: Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di molti anni. La verità in questi ultimi mesi viene chiesta a gran voce dall'avvocato Stefano Maccioni. Lei è andato a rivedere i vecchi fascicoli quasi dimenticati, insomma, sono li ha in qualche modo riaperti. Lei che è un avvocato che insieme a una criminologa, è un giornalista, provate a ricomporre il puzzle di questo caso in parte è rimasto irrisolto, in parte perché la giustizia non ha dato la parola fine, è sempre aperto ancora.
6: Sì, guardi, io è dal 2008 che mi sto occupando di questo caso, quindi dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Avevo iniziato a studiare le carte in quell'anno, poi successivamente chiesi la riapertura del procedimento del 2009, procedimento che si riaprì a seguito anche delle dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri, non so chi ricorderà questo, sulla scomparsa dell'appunto 21, appunto un capitolo del romanzo di Petrolio al quale stava lavorando Pierpaolo Pasolini prima di morire. Ebbene, dal 2010 le indagini sono andate avanti fino al 2015 e al 2015 è stato archiviato il caso, nonostante la mia opposizione, nella quale chiedevo di svolgere varie attività alla Procura della Repubblica di Roma. Queste attività non si sono ritenute, non ritenne il GIP di doverle svolgere, il giudice per le indagini preliminari, e archiviò il procedimento. Siamo arrivati poi al 2022 con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino rese in commissione parlamentare antimafia. Ovviamente riassumo per chi ci ascolta in maniera molto grossolana, perché gli aspetti sarebbero veramente, insomma, sono stati oggetti di un libro, quindi sono molto diffusi gli aspetti, le particolarità, ma Maurizio Abbatino nel, dicevo, di settembre 2022 rende dichiarazioni…
1: Ecco, la fermo un attimo, Maurizio Abbatino, stiamo parlando di un ex componente della banda della Magliana che poi è diventato pentito collaboratore di giustizia, prosegua.
6: Sì, direi anche fondatore della, uno dei fondatori della banda della Magliana famigerata, insomma, che a Roma negli anni 70 e successivamente. A seguito di queste dichiarazioni, delle quali io avevo tra l'altro chiesto già del 2015 di sentire Maurizio Abbatino, perché avevo visto, insomma, che c'erano dei collegamenti abbastanza importanti con le attività della neonascente banda della Magliana e la vicenda dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ho richiesto nuovamente la riapertura delle indagini il 3 marzo del 2000 scorso, richiedendo la riapertura perché? Ma perché essenzialmente ci sono tre DNA che sono stati individuati a seguito delle indagini del 2010 da RIS, quindi potrebbero essere confrontati questi tre DNA con vari personaggi che ancora gravitavano nella malavita romana di quell'epoca, appartenenti anche a una determinata categoria di malavita romana, e quindi abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto di sentire poi Maurizio Abbatino su quello che sa effettivamente, perché lui alla Commissione parlamentare antimafia ha dato degli elementi importantissimi, quale ad esempio il furto delle pizze del film di Salò, cioè delle pellicole di un film, anche questo l'ultimo film girato da Pierpaolo Pasolini, Salò, le 120 giornate di Sodoma. Erano state rubate delle pizze, le pizze sono ovviamente queste pellicole, anche delle ultime scene di questo film. Pasolini teneva molto a rientrare in possesso di queste pellicole, e quindi questa sarebbe stata la trappola che lo avrebbe attirato all'idroscalo di Ostia. Quindi cambia completamente il delitto, non è più un delitto sessuale, ma è un delitto che ha altre caratteristiche, non è più un delitto commesso esclusivamente da Pino Pelosi, ma come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma aveva già brillantemente accertato, lo ha commesso Pelosi insieme con ignoti. Ecco, questi ignoti, a quasi 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, ancora non sono stati individuati, e noi chiediamo invece che vengano individuati, perché pensiamo che qualcuno di questi sia ancora in vita. E l'appello che faccio sempre è che chi voglia collaborare adesso con la magistratura, forse sarebbe il caso che lo facesse, ora o mai più.
1: Senta, del suo lavoro di avvocato, lei è già legale della famiglia di Pierpaolo Pasolini, e questo appello lo aveva già fatto lo scorso anno, nel 2022, proprio più o meno nell'uscita del suo libro. Quali ostacoli ha trovato nella ricerca, nel lungo cammino della ricerca della verità?
6: ma il principale penso sia quello di dedicarsi effettivamente a scoprire non soltanto esecutori materiali ma anche il movente. C'è un lavoro da fare che richiede un'analisi a 360 gradi, abbiamo tante micro tessere di un puzzle complessissimo, perché qui si tratta veramente di quegli omicidi che io ho classificato come cerchi concentrici, non tanto io ma dalla strage di Bologna si è iniziato a parlare, quando gli esecutori materiali non conoscono effettivamente nemmeno il movente sotteso, e quindi c'è da fare un'opera certosina di ricostruzione dei fatti. Ora, questa ricostruzione ovviamente è complicata dal passare del tempo, dal fatto che molti di questi testimoni non sono più presenti, ma nonostante il tempo trascorso abbiamo un elemento fortissimo, che è l'elemento scientifico. Cioè noi abbiamo questi tre DNA già da me citati che ci danno una certezza, cioè ci possono dire con certezza che quelle tre persone erano effettivamente presenti sulla scena del crimine, e questo è un dato fondamentale. In poche volte capita, no, di avere il DNA, la prova scientifica tale da poter attribuire una responsabilità al di là delle testimonianze o di altri elementi. Nel nostro caso potremmo avere questo, quindi, che è una prova fortissima anche in un futuro dibattimento.
1: Le prospettive di questa eventuale inchiesta quali possono essere? Cioè questi ostacoli restano ancora oggi?
6: Ma io mi auguro che la Procura della Repubblica, come penso il procuratore, esamini attentamente l'istanza presentata a mia firma, a quella di David Grieco che è un regista, a quella di un editore e fine conoscitore della materia che è Giovanni Giovannetti, che tra l'altro anche loro hanno pubblicato libri sull'argomento, insomma si curano questa vicenda oramai da vari anni, dal 2015 in poi sicuramente. David Grieco addirittura conobbe Pier Paolo Pasolini e poi ha fatto quel film La macchinazione con Massimo Ranieri, appunto sulla morte di Pier Paolo Pasolini. Io penso che la resistenza maggiore sia quella di temere che il trascorrere del tempo possa non condurre a un accertamento delle effettive responsabilità, o perché si pensi che gli autori ancora non siano deceduti, quindi l'inutilità di un processo del genere. Il maggior ostacolo all'accertamento della verità penso sia questo, cioè se si vede questo processo come un processo oramai inutile, perché essendo passati così tanti anni è inutile andare a cercare gli effettivi responsabili. Ecco, io penso invece esattamente il contrario, ma non soltanto per la figura di Pasolini, ma perché questo è un processo storico e soprattutto perché non si può lasciare mai impunito un reato quale quello dell'omicidio, quindi è imprescrittibile, anche il nostro codice lo dice, l'omicidio premeditato è imprescrittibile, e io penso che lo Stato su questo debba dare una risposta molto forte e cercare la verità a prescindere da tutto.
1: E allora, alla fine di questa puntata, quanto tempo ci vorrà per ottenere piena giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano?
7: Sonori di archivio, interviste all'autore.
8: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 16 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Quest'oggi abbiamo, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo, la cui tenera età lo rende sempre più maturo nel trattare temi così importanti come quelli che noi di volta in volta dispieghiamo in questa nostra trasmissione. E oggi abbiamo un gradito ospite, si tratta di Fabio Caltabiano, 49 anni, nato a Milano ma di fatto vissuto a Catania perché i suoi genitori sono siciliani. Fabio Caltabiano ha fatto 20 anni di detenzione tra le accuse rapina, estorsione, tentato omicidio. Poi 20 anni fa conosce il professor Iuri Aparo, ma 3 anni fa decide di entrare a far parte del gruppo della trasgressione. La sua vita si declina tra le città di Milano e Catania, ma soprattutto Fabio ha 2 figlie. Tratteremo questo tema. Ha 2 figlie, una di 23 anni, l'altra di 12. Benvenuto, Fabio.
4: Ciao Max, grazie per l'invito, sono onorato di essere qui.
3: Grazie a te di aver accettato di essere qui con noi. Allora, cominciamo intanto la nostra trasmissione, come sempre, partendo da questa domanda fondamentale. Questo percorso, questo ingresso nel mondo della devianza, come è cominciato? Che cosa lo ha prodotto? Che cosa ti ha indotto a commettere reati di tale gravità?
4: Allora, come abbiamo già anticipato all'inizio della trasmissione, io sono nato a Milano ma sono cresciuto già dalla tenera età a Catania, che come sappiamo è una città ad alta densità di criminalità. Vengo appunto da un quartiere cosiddetto tra virgolette caldo e purtroppo per varie vicissitudini accadute nella mia famiglia mi sono sentito un bambino non voluto bene dalla propria famiglia, no? Per cui non ho preso mio padre come guida, diciamo, mi sono aggrappato a degli idoli e degli ideali sbagliati, per cui ho cercato di esserne col tempo l'autentica copia. Ecco perché nell'arco della mia giovane età ho cominciato a frequentare questi ragazzini miei coetanei che avevano i papà inseriti nella criminalità, per cui mi sentivo essere voluto bene da loro, no? Erano delle persone a cui io volevo farmi accettare, per cui vivevo in un certo senso in sintonia, in parallelo con queste persone qua.
3: Ma le emozioni, quali sono le emozioni che hanno contribuito a farti entrare nel mondo della devianza? Cioè, tu hai parlato di queste emozioni di rispetto alla tua famiglia, dove tu hai detto ti sei sentito estraneo, no? Non riconosciuto. Mentre invece queste, questi amici che tu hai frequentato in qualche modo ti riconoscevano. Ci puoi raccontare le emozioni che hai provato su un versante e sull'altro?
4: Sì, praticamente io ero un ragazzino abbastanza viscolo, no? Per cui iniziavo a prendere le forme di questa gente che iniziavo a frequentare, come se mettiamo l'acqua in un recipiente, quell'acqua prende la forma del recipiente in cui la mettiamo. E così, per usare questa metafora, mi sono sentito io. Loro vivevano quella vita normale che non era normale, nel delinquere e nel fare tutto sul fattore illecito, e io praticamente ho cominciato a commettere i primi furtarelli, ho cominciato a rubare motorini davanti alle scuole, e quando io arrivavo con questi motorini rubati, che magari superavo anche i figli di quei personaggi, venivo gratificato: bravo, come bravo Fabio, sei in gamba, no? Che poi, crescendo, fai tutta un'analisi di tutte queste gratificazioni ed emerge che venivi manipolato, perché in un certo senso eri un ragazzo che eri stato preso d'occhio, perché potevi diventare una persona di fiducia per questi personaggi qui, no? Ecco che così io comincio, reato dopo reato, a delinquere. Iniziavo a, come ti posso dire, a fermarmi in un negozio a comprare cose di marca, e non avevo più un paio di scarpe, non avevo più un paio di pantaloni bucati, per cui quelle cose mi gratificavano, ma allo stesso tempo mi davano forza e potere, no? E così praticamente io col tempo ho scelto, perché poi c'è una scelta durante questo passaggio da piccolo a diventare grande. Se prima io probabilmente con sicurezza sono stato in un certo senso manipolato, ma sempre era una mia scelta, no? Perché io in quel contesto mi sentivo voluto bene, e più commettevo quei piccoli reati e più mi sentivo accettato, mi sentivo parte integrante di quella cerchia di persone lì.
3: Diventava forse una forma di famiglia. Professore, quello che ci sta raccontando Fabio è il mancato riconoscimento della sua identità da parte della famiglia, è un progressivo riconoscimento esercitato da un'autorità deviante che lui ha posto in essere con questa serie di reati, che però lo facevano riconoscere dal gruppo di cui lui entrava a far parte, e gli conferivano in qualche modo un potere, e questo potere, lui ha detto, mi ha consentito di non andare più in giro con le scarpe rotte o con il pantalone bucato, ma di potermi comprare quello che volevo. È una sorta di ascesi, di climax, no? Cioè si assume un potere sempre maggiore e si perde il controllo di sé. In realtà lui ha parlato poi di manipolazione.
5: C'è qualcosa di centrale che è la promozione. Cioè, ognuno di noi, ogni essere umano, ha bisogno di sentirsi promosso da qualcuno che ha il carisma, che ha il ruolo per promuoverti. Nella migliore delle ipotesi, nella tradizione nobile, Re Artù promuove i cavalieri della tavola rotonda, nella migliore delle ipotesi, oppure un insegnante promuove l'allievo. Nella peggiore delle ipotesi, una persona che ti utilizzerà per suoi scopi ti promuove, dandoti l'illusione di una tua crescita, ma in realtà ti sta seducendo per asservire te ai suoi scopi. Quindi, insomma, la materia di cui stiamo parlando è quella che ci permette di vedere la differenza tra la guida e il seduttore. La guida ti promuove via via che cresce. Il seduttore simula di promuoverti prima della tua crescita, facendoti credere che la promozione e la crescita coincidano. In realtà lo sta facendo perché tu gli sarai utile. È quello di cui ha parlato Fabio.
3: Fabio, il potere dell'esercizio criminale ha un potere di fascinazione enorme, naturalmente. Quindi ti chiedo, ma tu sei, come hai fatto a passare dal rubare il motorino con cui potevi mostrare ai figli degli altri boss che, insomma, tutto sommato eri anche persino più bravo di loro, avevi magari un motorino migliore di quello che avevano loro, come sei arrivato però poi alle rapine, alle estorsioni, al tentato omicidio? Come si arriva? Perché è un processo graduale, progressivo, come funziona?
4: Ti spiego. Sono arrivato alle rapine perché poi sono stato infatuato da un personaggio che commetteva le rapine. Allora mi sono messo in testa di poter di iniziare a commettere queste rapine, no? Inizio ad avere 16-17 anni, affascinatissimo da questo personaggio qui. Per me era un idolo, una persona da adulare. Allora eravamo tre migliori amici e ci mettiamo d'accordo di iniziare a guardare un obiettivo. Io di mio sono un ottimo osservatore, perciò inizio a preparare questa situazione qua, no?
3: Poi facevi rapine a mano armata, con le pistole, col coltello, ma come funzionava?
4: Sì, entravamo prima con le pistole, poi hanno cominciato a mettere col tempo i metal detector, per cui entravamo coi taglierini e tagliavamo la lama per non far suonare il metal detector. Ma quando entri in una banca è una questione psicologica per gli impiegati, incuti timore, no? Già loro, solo che hai una mano in tasca, pensano che sei armato, per cui a quel punto tu diventi il padrone dentro quella struttura lì. Diventi il padrone e cominci a gestire, a governare, a prendere soldi, a tenere le persone ferme, senza alzare la voce, a voce bassa. Inizia a dire: siamo qui per i soldi, non fate nulla che ci possa far arrabbiare, perché non vi tocchiamo, ce ne andiamo. La cosa che mi ha dato più piacere era che io diventavo il padrone dentro quella banca lì o quella posta lì, per cui era più la questione del potere di governare che i soldi, mi credi? Io entravo lì, gestivo, stavo dentro 20, 30, 40 minuti e tutti stavano sotto le mie direttive. Per cui lì subentra anche il potere di poter governare e comandare, ma poi non c'è solo il dentro la banca quando commetti il reato. Quando tu poi torni a casa e l'indomani apri il giornale e tu leggi: i rapinatori entrano in banca, svaligiano. Lì era, come ti posso dire, l'estasi. Raggiungevi veramente, lasciamelo dire, un orgasmo.
3: Ecco, professore, Fabio, devo dire che è decisamente esaustivo, no? Nel definire che cosa significa realizzare atti criminali. Lui dice: il poter leggere quello che io avevo fatto il giorno dopo mi porta ad un vero e proprio orgasmo. Che cosa accade in quei momenti? Che cosa sta succedendo nella mente e nell'anima di un uomo che trasferisce su di sé l'idea che l'onnipotenza gli consentirà di fare qualunque cosa al di sopra e al di là della legge?
5: Accade qualcosa di cui negli incontri precedenti abbiamo in un modo o nell'altro già parlato. La persona ha bisogno dell'onnipotenza e dell'esercizio dell'onnipotenza per dimenticare, per mettere a tacere il proprio senso di impotenza, di marginalità, di sensazione di essere escluso. Quindi quello che sta dicendo Fabio, che io sto apprezzando moltissimo, anche perché le persone che ho conosciuto nei miei 46 anni di esperienza mi hanno insegnato loro, non l'università, che il reato, la rapina, viene commessa principalmente per la gratificazione che deriva dall'esercizio del potere, mentre invece la stragrande maggioranza delle persone crede che la rapina venga commessa per mettersi in tasca i soldi. In effetti la rapina è un modo per dire alla vita: vita, tu mi hai detto che io non sono nessuno, e io invece ribalto la situazione e dico che sono capace di fare inginocchiare chiunque io voglia fare inginocchiare. Questo, questa cosa mi ha formato in questi miei 46 anni di carcere. Io mi sono formato e ho potuto comprendere che quando il detenuto, che da poco tempo è in carcere, dice che lui ha cominciato a fare rapine oppure a spacciare per i soldi, cioè io ho avuto modo di comprendere che è la prima volta che la rapina viene fatta per i soldi, la prima, la seconda, la terza, ma da lì in poi i soldi vengono celermente sperperati per poter avere le condizioni per fare un'altra rapina. Quindi la rapina sostanzialmente serve a permettere alla persona di sentirsi potente, perché i soldi della rapina vengono dissipati nel giro di nulla.
3: Fabio, nella seconda parte della trasmissione tratteremo invece il percorso che tu hai invece realizzato per affrancarti dalla criminalità, e racconteremo la tua relazione col gruppo. Ma prima invece vorrei chiederti ancora se questa condizione che tu hai vissuto, no? Avendoti poi portato in carcere, perché poi tu hai fatto 20 anni di carcere.
4: Mi sono tolto 2 anni e mezzo, quasi 23 anni di carcere.
3: 23 anni di carcere. Allora, quali sono le condizioni oggi di chi vive in carcere? E ti chiedo che cosa servirebbe a tuo giudizio oggi in carcere per consentire ad un detenuto di indagare se stesso, per comprendere in quale momento è inciampato in una condizione che poi lo ha privato della libertà, perché il carcere in qualche modo intanto ti priva della libertà e forse dovrebbe indicarti un utilizzo diverso della libertà. Ma tu che l'hai vissuto, che cosa ritieni sia in questo momento necessario fare dentro le carceri?
4: Allora, questa è una bella domanda e ti rispondo in 2 modi diversi. Il primo modo è quello lì, che varia da carcere a carcere. Ci sono carceri più duri che non ti danno possibilità di avere un trattamento che è uguale al reinserimento, e ci sono carceri sperimentali, non voglio fare pubblicità a bollate, ma io per la prima volta in quest'ultima carcerazione transito a Bollate. Bollate è un carcere aperto dove hai colloqui, hai una miriade di corsi e gli educatori che ti chiamano. Se un educatore non ti chiama e non tratta con te il tuo passato e non ti fa risvegliare la tua coscienza, che reinserimento può esserci per un tuo futuro fuori da un carcere? Per cui la domanda è che tutto parte da te detenuto, da quello che la sofferenza ti ha fatto capire, e però l'aiuto ci vuole, ma principalmente parte da te fare un esame introspettivo sulla tua stessa persona. Questo è accaduto a me. In tutte le mie carcerazioni non ho pensato al mio miglioramento.
3: In quante carceri sei stato tu?
4: Io ho girato quasi tutta la Sicilia e al nord ho fatto Piacenza, San Vittore, Opera, Bollate. Sì, questi.
3: Ok, scusami, ti ho interrotto, dicevi...
4: Secondo me la funzionalità è l'area trattamentale che dovrebbe funzionare, i corsi da frequentare, ma ci vorrebbero dei corsi, dei gruppi o dei corsi specifici che ti portino a ragionare sul tuo vissuto, sui tuoi errori, e come avere un bastone che ti sorregge, no? Però principalmente parte da te stesso, diciamo la rinascita, il svegliarti, la ricrescita, tutto qua.
3: Professore, nei giorni scorsi leggevo un articolo sul Riformista, poi magari vado a recuperare l'articolo, in cui si diceva che coloro i quali entrano in carcere, allorquando vivono solo la detenzione e non si lavora per il reinserimento o per l'applicazione di misure alternative, tendenzialmente c'è poi una reiterazione a commettere il reato una volta uscito. Viceversa, coloro i quali sono in qualche modo portati a vivere dei percorsi che passino attraverso anche misure cautelari alternative hanno una propensione a reiterare il crimine molto più basso. Nel primo caso, cioè, chi sta in carcere e non frequenta o non si applicano su di lui misure alternative, in 7 casi su 10 torna a reiterare il proprio reato. Nel secondo caso, cioè quando ci sono misure alternative, quando ci sono percorsi come quelli che descriveva Fabio, si torna a commettere reati solo per il 17%, cioè 1,7 casi su 10. E questo ci dice che le misure alternative, se studiate attraverso i percorsi che stava dicendo Fabio, probabilmente quindi attraverso un percorso anche di natura psicoterapeutica, comunque di confronto con la propria coscienza, forse il detenuto ha una minore inclinazione a reiterare di nuovo il reato. Però vorrei il suo parere, cosa ne pensa?
5: Il mio parere è che la punizione è un concetto sopravvalutato, o per dirla a modo mio, completamente travisato. Si crede che la punizione serva a qualcosa, ma in realtà si trascura che quello che serve è ciò che avviene nel periodo che viene chiamato punizione. La recidiva è qualcosa che avviene perché la punizione non contiene educazione, non contiene emancipazione, non contiene lavoro. Ok? Allora, l'idea che la punizione possa servire all'individuo per capire dove ha sbagliato e per capire qual è la cosa giusta da fare, mi sento di affermare in modo pesante, è un'idea semplicemente sbagliata. La punizione può servire eventualmente solo a delle persone che abbiano già acquisito una loro struttura, un loro scheletro morale. Allora ci si può rendere conto di avere sbagliato, ma tendenzialmente

0: Sì, la punizione non serve a nulla. Quello che accade dentro il carcere, quando le cose funzionano, è che all'interno del periodo di pena la persona viene guidata all'esercizio della libertà e della responsabilità.
1: Questo è un concetto estremamente interessante. Esercitare una guida alla libertà significa insegnare ad avvalersi e a disporre della libertà in modo diverso da come tendenzialmente ha fatto un detenuto, che ha fatto un cattivo uso della propria libertà.
0: Significa coniugare libertà e responsabilità. Non c'è libertà senza responsabilità.
1: Allora, su questo chiudiamo il nostro primo blocco, perché nel secondo invece cominceremo a raccontare come è avvenuta questa trasformazione di Fabio attraverso il lavoro che lui ha svolto nel gruppo della trasgressione. Pubblicità.

0: Sono le 17 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando un tema importante. Questa sera lo facciamo, oltre che con il professor Iuri Aparo, con Marisa Fiorani, che è stata vittima di reati di mafia, ha perso sua figlia assassinata in modo terribile dalla Sacra Corona Unita. Accanto a lei c'è un ex detenuto, Antonio Tango, che ha dato poco fa una straordinaria descrizione di che cosa significhi il dialogo come strumento per arrivare ad avere coscienza di sé rinnovata. La domanda però era: ma il dialogo che avviene in questo caso nel gruppo della trasgressione, di cui è fautore il professor Aparo, è un luogo di cura dell'anima? Questa è la domanda. Marisa, che cosa rispondi?
4: Sì, per me lo è stato e lo è tuttora. Io ho fatto sempre parte di associazioni, come faccio parte di un'associazione importante che è Libera. Ti dico che quel punto che c'è in ognuno di noi e che io ho dentro da sempre, sono riuscita a toccarlo con tanta emozione e anche con altri sentimenti, è stato il gruppo della trasgressione, perché lì c'è il confronto vero, lì non ci sono maschere e chi pretende di averla prima o poi dovrà liberarsene di quella maschera. A me, ripeto, ha dato e continua a dare tanto il gruppo.
3: Professore Aparo, poco fa, durante la nostra pausa, lei mi diceva: Max, vorrei un pochino provocare i nostri due ospiti. Ma provocare, lo dico a chi ci ascolta, in senso costruttivo e tra l'altro con la modalità con cui il professore lo fa durante il gruppo della trasgressione, perché ne sono stato parte e partecipo anch'io in alcune circostanze, l'ho visto agito e vi assicuro che vederlo agito all'interno di un carcere di massima sicurezza, dopo che tu hai passato

0: tre livelli con queste enormi porte che si chiudono dietro di te e tu hai la sensazione via via che progredisci quasi di soffocare, entri in quest'aula chiusa, senza finestre, in cui comincia questo dialogo e in cui attorno ad un tavolo ci sono i detenuti, ci sono i familiari delle vittime, ci sono anche dei giovani ragazzi che studiano psicologia. Il professore, per sollecitare le emozioni, tende a voler far emergere delle tematiche che sono in qualche modo provocatorie. Professore, perché provochi adesso i nostri due ospiti?
1: Nella mia esperienza, molto spesso per chi ha commesso reati all'inizio della propria carcerazione, quando si parla delle sue vittime, le vittime per colui che ha commesso reati sono degli imbecilli che vili, che non hanno il coraggio di fare quello che lui invece ha avuto il coraggio di fare. Cioè, come dire, nella testa di molte persone che commettono reati, la gente che lavora lavora perché non ha il coraggio di commettere reati. Quindi sono o semplicemente delle cose da togliere di mezzo per raggiungere l'obiettivo, oppure addirittura dei contenitori dentro cui espellere, cestinare la propria fragilità, nella peggiore delle ipotesi degli imbecilli vili che non hanno il coraggio di appropriarsi di quello che vorrebbero. Bene, la domanda dunque per Antonio è: ma visto che una volta Marisa era un'estranea o peggio un imbecille, oggi di questa imbecillità tu ti sei riappropriato o cosa?
2: Sì, mi sono appropriato, ma non solo mi sono appropriato. Non nascondo che io, noi fra delinquenti nel mondo della devianza dicevamo: noi siamo cristiani e gli altri. Perciò come Marisa era l'altra che non ha nessun significato, non c'è neanche una denominazione, l'altro, come se l'altro, basta. Da quando ho frequentato Marisa e ancora oggi, non solo Marisa, Paolo, io non vi nascondo che ho un desiderio, e quello che sto cercando con tutto me stesso di fare oggi. Io so che ho procurato dolore a tante persone, e io penso niente può dare una giustificazione a un dolore che ha provato Marisa o altre persone, perché si vedono proprio stravolgere la vita in un modo inimmaginabile che solo chi lo prova. E non c'è rimedio, c'è solo la vendetta, e penso che loro non riescono a comprendere il perché. Io quello che ti dico adesso è che io ogni giorno per me è diventato come proprio il mio obiettivo quello di dargli, di cercare di dargli pace, ma pace nel senso di dargli una motivazione a loro che gli possa alleggerire la perdita o il dolore che io ho prodotto ad altri, ed è nella giustizia. Secondo me, io la vedo che se io riesco a evolvermi al punto tanto da essere cittadino ed e di riconoscere e abbracciarla e non provocare più nessun dolore, io penso che il dolore che lei ha provato lo può giustificare perché ha salvato una persona. Magari è una mia fantasia, è un mio desiderio irrealizzabile, però io, quando Marisa mi guarda o anche altri mi guardano con brillantezza, certe volte di ammirazione, a me sinceramente mi mette in imbarazzo, perché mi sento che fino adesso sto facendo ancora poco, vorrei fare di più sotto questo aspetto di cercare di dargli una motivazione, come io sono riuscito, grazie al dottor Aparo e al gruppo e a tutti gli studenti, sono riuscito a dare una motivazione al mio dolore, alla mia sensazione di insicurezza, che non mi sentivo né amato e riconosciuto, e questo ha fatto sì che sono riuscito a costruirmi una struttura di emozioni, con, sto cercando di costruirmi anche un'identità. Mi piace che il passaggio successivo è quello che io, giorno dopo giorno, devo, nella forma della giustizia, diventare quel cittadino che non produrrà altro dolore.
0: Marisa, questa idea di giustizia di cui ha parlato adesso Antonio, giustizia intesa come forma riparativa del tuo dolore all'aumentare della coscienza di ciò che lui ha fatto e trasformare quella coscienza in qualcosa che diventi dono per te. Tu come vivi questo concetto di giustizia che ha Antonio oggi?
3: Lo vivo con grande emozione, veramente. Sentire dire queste cose che hai appena detto Antonio per me suscita un'emozione grande. Quelli che si definiscono animale, si definivano animale, adesso con la coscienza libera è in grado di dire le cose che ha detto, e questa è una cosa grande.
0: Tra l'altro voi non potete vedere come si guardano loro due, come si guardano Marisa e Antonio, ma hanno questa forza straordinaria che è espressa dagli occhi e che esprime attraverso gli occhi la loro anima.
1: Io ho bisogno di chiedere qualcosa a Marisa, il corrispettivo di quello che è stato chiesto ad Antonio. Marisa, ma se tu dovessi fare testamento, un testamento da consegnare ai familiari di vittime che si sono riuniti in associazione, cosa gli consegneresti della tua esperienza? Cioè, in che modo tu pensi che altre persone che hanno subito una ferita simile alla tua, in che modo ritieni che queste persone potrebbero trarre beneficio dal conoscere persone come Antonio o come le altre persone che conosci tu? Insomma, ti sto chiedendo di fare testamento per Libera.
3: Allora, io il testamento l'ho incominciato a fare da tanti anni, ma proprio da tanti anni. E quello che mi tormenta è che si fa fatica veramente a capire che è una liberazione dentro ciascuno di noi che ha subito un danno, liberarsi dalla vendetta, dal rancore, dal pregiudizio. Io ho sempre parlato in punta di piede, ma adesso vi posso dire che lo dico ad alta voce. Quando ci incontriamo noi del gruppo di Libera, io ogni volta parlo della nostra esperienza con le persone che incontriamo, e li chiamo, e ripeto, li chiamo persone. c'è un pensiero di Marcella quando parla con la figlia che ancora non è nata, ce l'ha in pancia, e dice...
0: Marcella era figlia
3: di
0: Marisa.
3: Mia figlia. Marcella dice alla figlia che è in pancia: ti insegnerò a non essere nemica dell'uomo in quanto maschio, ma che in ogni uomo troverai un'altra te. Capire questo messaggio di una ragazza che aveva patito e pativa tanto, che insegna alla figlia in pancia che in ogni uomo troverai un altro te. Questo dovremmo comprenderlo anche noi, tutti.
0: Ecco, scusami se ti interrompo, ma ritengo che questo sia il momento di sottolineare questo aspetto. Quello che ha detto e sta dicendo Marisa andrebbe portato in Parlamento. Andrebbe fatto sentire a tutti quei celuduristi che ritengono che la vendetta, il rancore, la punizione, la cattiveria sia la soluzione al male prodotto da persone come Antonio. Perché queste persone non sono rappresentanti del celudurismo, sono semmai rappresentanti, sono eunuchi, totalmente privi di qualunque capacità cerebrale di comprendere attraverso le emozioni il valore di quello che Antonio e Marisa stanno portando qui oggi alla vostra attenzione. E questa coscienza che Marisa sta portando è un elemento formativo politico di altissimo livello. E proprio perché di altissimo livello non è minimamente compreso da una classe politica che non ha la formazione né culturale né sociale e soprattutto emotiva e psicologica per capire l'alto livello di quello che stanno portando Antonio e Marisa. Loro dovrebbero, secondo me, sedere negli scranni del nostro Parlamento per portare quella coscienza che manca a quella politica che ha fatto della moralità, cioè dell'essere privi di morale, un elemento identificativo, identitario di sé. Ecco, noi così, con quello che ha detto Marisa, restituiamo identità e coscienza, e quello che ha detto Antonio, restituiscono coscienza e moralità etica anche al nostro paese. Scusa, ma ci tenevo a sottolineare quello che tu hai detto in maniera magnifica. Quando tu ti incontri con le persone di Libera, sottolinei l'importanza di non avere né rancore né rabbia, ma di portare la coscienza di cui parlava tua figlia alla propria figlia mentre l'aspettava, che è straordinario, secondo me, come...
1: Senta, giornalista rivoluzionario, mi permette di dire qualcosa?
0: Cioè, come no, certamente.
1: Allora, il rancore che riduce la possibilità di riconoscersi nell'altro va tuttavia considerato che è un guscio protettivo che permette alle persone di sentirsi in diritto di avere quello che nella loro vita manca o a loro sembra che manchi. Il rancore non è e non va considerato come semplicemente un prodotto della propria scelta. Il rancore è la corteccia che ci si costruisce sopra per poter credere di avere dei diritti che la persona sente che gli vengono negati dalla realtà. Questo accade a chi comincia a commettere reati, e probabilmente la stessa cosa accade a chi ha subito in conseguenza del reato una perdita, una ferita come quella che ha subito Marisa. Marisa, tuttavia, dal primo momento ha deciso, e bontà sua evidentemente aveva le risorse per farlo, ha deciso di non servirsi di questo guscio, ma tantissime persone invece, dopo aver subito la perdita di un figlio o di un genitore, costruiscono questo guscio. Dal mio punto di vista, come coordinatore del gruppo, lavorare su questo guscio permette alla persona che ha subito la ferita di diventare più libera di abbracciare la vita, ma allo stesso tempo permette alla persona che ha prodotto la ferita, cioè insomma l'abusante, diciamo, via via che questo guscio di Marisa o del familiare della vittima si sgretola, si sgrana, a quella persona, alla persona abusante permette di riappropriarsi di quello che lei ha voluto cacciare dentro il guscio, cioè la propria fragilità di cui parlavo prima. Insomma, il guscio è utile, non è una scelta, però ha una utilità che riduce la possibilità di riconoscersi nell'altro. Lavorare sul guscio permette alla persona che ci stava dentro di riaprirsi alla vita e alla persona che ha prodotto l'abuso di riappropriarsi di parte di sé.
0: Voglio chiedere ad Antonio e a Marisa, dopo quanto avete vissuto all'interno del gruppo, avete sentito uno come abusante, l'altro come persona abusata, avete però sentito di poter essere felici nella vostra vita? Antonio,
2: bella domanda. Sì, io oggi mi sento felice perché oggi al confronto di prima, io oggi amo vivere, non la odio. Prima invece la odiavo e cercavo in qualsiasi maniera sfide di tutti i generi, affrontavo la morte quasi giornalmente, ma appunto perché odiavo la vita. E nell'odiare la vita odiavo tutto quello che mi circondava, il mondo, le persone, tutto. Io oggi sono felice perché la vita la amo, ma la amo per tre motivi che per me sono l'essenza della ricerca dell'uomo: essere riconosciuti per quello che siamo, lo desideriamo tutti, essere amati, cioè non ci sono soldi, lo cercano tutti, e avere una funzione, uno scopo, avere degli obiettivi. Io queste tre cose, sono 18 anni e ho imparato, perciò io quando sto con Marisa mi sento riconosciuto per quello che oggi sono. Mi vedo nei suoi occhi, ma come anche gli occhi di mia madre, dei miei fratelli, li vedo che mi riconoscono. Magari era una mia sensazione perché mi hanno sempre riconosciuto, però quando io invece guardavo degli occhi e pensavo che quella persona non mi riconosceva, mi faceva incazzare. Cioè io oggi mi sento veramente riconosciuto e amato, ho una funzione, ho degli obiettivi, ma la cosa principalmente, secondo me, è che non sono più incazzato con la vita, allora non la odio più. È difficile adesso, se non odiare la vita, odiare anche quello che circonda la vita, le persone. Adesso io mi sento che con le persone c'ho solo da crescere.
0: Vado da Marisa. Marisa, ti faccio la stessa domanda di conseguenza, no? Tu oggi riesci a essere felice ed eventualmente che cos'è per te oggi la felicità?
3: Allora, la mia felicità è una cosa tutta da inventare, perché non ho mai conosciuto la felicità, che però se felicità può significare sentire quella pace interiore che prima non avevo, chiamiamola felicità.
0: Professore, abbiamo 2 minuti, andiamo a chiudere di conseguenza. Ha sentito due modalità diverse di definire la condizione di felicità. Più sofferta, secondo me, per quello che è il mio vissuto, quella di Marisa, più, permettimi il termine, trasparente, più chiara, non saprei definirla in altro modo, quella di Antonio. Ha detto: io non sono più arrabbiato con la vita, ho recuperato il rapporto con la vita e la mia felicità è il non essere più arrabbiato nei confronti della vita, perché prima, quando lo ero, commettevo reati e rischiavo la vita tutti i giorni.
1: Ma di Antonio io preferisco sottolineare altre cose che ha detto prima del non essere arrabbiato. Ha detto: oggi mi sento riconosciuto, amato e so di avere una funzione. In effetti il signore qua presente, Antonio Tango, queste cose le ha masticate per 18 anni al gruppo, e ad onor del vero è così. Lui oggi è riconosciuto da suo figlio, è riconosciuto all'interno del gruppo, è riconosciuto da Marisa, e con tutte queste persone ha una funzione. Quindi il senso di benessere che ha è legato al riconoscimento e al fatto che ha una funzione. E Marisa, che ha una sua grande ricchezza, un grande respiro, Marisa la funzione c'era da sempre. Ci sono stati evidentemente momenti della sua vita in cui questa funzione ha dovuto cercarla con le unghie e con i denti, ha sofferto, è stata sposata, si è separata, ha fatto la strada in salita. Oggi, che ha più di 80 anni, tuttavia la funzione ce l'ha, le viene riconosciuta, e credo che sia anche per lei questo riconoscimento e questo svolgimento della funzione a darle questa sensazione di serenità.
0: Allora, io ringrazio naturalmente il professore, ringrazio i nostri ospiti Antonio Tango e Marisa Fiorani. Vi ricordo che potete andare sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, sono i due siti dove trovate tutti i lavori che vengono svolti dal gruppo della trasgressione. Vi chiedo, lo faccio per la prima volta ma ci tengo, a darci un vostro parere sui contenuti di questa trasmissione. Quindi, se ci scrivete al 334 11 11 622, che è il numero di telefono di Giornale Radio, per avere qualche vostro commento, vi lascio anche la mia personale mail max.rigano@gmail.com. vorrei che ci diceste se avete sentito, come ho sentito io, quanta coscienza è emersa da questa trasmissione. Grazie a tutti, ci sentiamo la prossima settimana.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
1: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie, questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Ci sono storie dure e violente che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore. Perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare. Azione criminale e pagina oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate e ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. La banda della Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupolo e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano i neri e gli zingari. Si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario. Così, per il gusto di farlo, non per soldi. I tre fratelli Savi sono il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto, fa il camionista a lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi, attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono poi senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscono bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Piccello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina c'entrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, 22 anni.
4: Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Eriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi appunto da professionisti.
3: Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91. 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio 1990 è il turno di Giancarlo Armorati e il 6 ottobre 1990 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie Rosanna Zecchi.
5: Noi eravamo a una gita con mia figlia, tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e volevano il suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi le hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là e loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutta la rapina, tutta la sparatoria e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a chiamare 113, c'è una rapina in atto, la signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo, nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate a prelevarlo e l'hanno ucciso.
3: L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca ai Campi Nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il salto di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini, oltre 220 proiettili in pochi minuti.
6: Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio comando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
3: Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità, spaccio di droga, mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri, normale servizio di pattuglia, vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio questa volta viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Salvi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo, che sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i vicoli sicuri intorno a Piazza Maggiore.
7: Mio fratello Mauro era una persona molto semplice, si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questo suo momento. E subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui perché lui ha sempre ammirato quella città.
3: Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà anni dopo Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
8: Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
9: Sì. Ministro Via Casini, e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questo stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi e allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
8: Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
9: No, negativo.
8: Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
9: Nessuna, per non essere fermati, è tutto lì.
8: Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
9: No, l'avevo di fianco.
8: Aveva?
9: L'avevo di fianco.
8: Può parlare a voce più alta?
9: L'avevo al mio fianco.
8: Io ho sentito adesso, grazie.
9: Ma glielo ripeto ancora se vuole.
8: No, no, no, mi basta.
3: Ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica che minaccia tutti i cronisti che si occupano della banda della Uno Bianca. È la Falange Armata. Questo è il sonoro originale di una delle tante telefonate effettuate all'utenza di un collega di Bologna.
10: Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire certe sue assurde convinzioni. Non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
3: La telefonata giunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono domande. Chi uccide in Emilia? Professionisti? Terroristi? Poliziotti? Servizi? Servizi ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali, passanti, testimoni di cambi macchine. Un giovane sardo, Massimiliano Valenti, viene ad esempio ucciso e riconosce i volti dei banditi, come Fabio Savi.
11: È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi. Lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io.
3: Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili. Le loro azioni fulminee, le vie di fuga precise, collaudate, ma altri occhi osservano le loro azioni. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce il gruppo.
12: Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino allora era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
3: Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno. Vogliono portare avanti l'inchiesta. Nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date, orari delle rapine e degli omicidi, controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra. Conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Sentiamo il racconto di Luciano Baglioni.
13: Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non, il nostro ragionamento era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
3: Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, sottolinea Pietro Costanza.
14: La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
3: Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli, con le palette di servizio e i tesserini, possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare o sospetto alcuno. Il lavoro investigativo serio, preciso e puntuale porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction Uno Bianca giungiamo al punto centrale dell'inchiesta: le rapine alle banche.
15: Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui, via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via.
16: Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
17: E tu quale hai scelto?
16: Piazza Apostoli.
17: Perché?
16: Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
3: La svolta arriva la mattina del 3 novembre 1994. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
13: Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino qui nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
3: Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti, il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micura. I fratelli Savi vengono catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996, fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Fabi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
11: Io avevo la mia attività carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male. Per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità cercheremo di capire cosa si muove dietro le azioni della Uno Bianca.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
17: Nelle prossime ore serali notturne la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. In giornata assisteremo a un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Quella della Uno Bianca è una storia criminale. Come dicevamo in apertura, 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, immigrati, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. Partiamo dai dati accertati. Al termine dei processi la Corte d'Assise di Pesaro, Bologna e Rimini condannò all'ergastolo Marino Chipinti e Alberto, Roberto e Fabio Savi a 28 anni di carcere, Pietro Gugliotta a 3 anni e 8 mesi, Luca Vallicelli. Il 27 gennaio 2021 la Procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo per tornare ad indagare sulla banda della Uno Bianca. Un atto deciso dopo che la magistratura aveva ricevuto un'informativa dai carabinieri che avevano acquisito un'intercettazione già agli atti, probabilmente da approfondire, ed un esposto del giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Sostengono i familiari delle vittime della Uno Bianca sulla strage del Pilastro. Quello del 4 gennaio 1991, dicono, aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato. In questo caso bisogna cercare i complici, i mandanti. Di recente, dicono i familiari, alcuni episodi relativi alle prime indagini sono stati oggetto di un'informativa dei carabinieri e di un esposto. La prima riguardava un'intercettazione telefonica che coinvolse la famiglia della super testimone Simonetta Bersani, che aveva accusato soggetti poi risultati innocenti. L'esposto era sulle comunicazioni degli inquirenti su alcuni fucili dei fratelli Savi. Subito dopo la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo, ma a distanza di ben 2 anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari

0: Ecco le dichiarazioni pubbliche del capo della banda, Roberto Savi, sull'azione più conosciuta, cioè la strage del Pilastro contro i carabinieri. Siamo a Bologna, tribunale, ed è il 12 dicembre 1994.
1: Allora niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensammo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
2: Scusi, devo interromperlo un attimo.
1: Sì.
2: Chi c'era in macchina?
1: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro.
2: Che macchina era?
1: Una Fiat Uno bianca, almeno così credo di ricordare.
2: Dove era stata rubata questa macchina?
1: Non lo ricordo.
2: Da chi era stata rubata?
1: Da noi probabilmente. Gli unici che procurava le macchine con quel particolare della scheda, per cui presumo eravamo gli unici.
2: Non riesco a capire.
1: Presa da noi comunque, quella macchina in particolare presa da noi, ma non ricordo dove.
2: Dove vi eravate visti quel giorno?
1: Non ricordo, punto dell'incontro esatto.
2: Avevate un appuntamento?
1: Sì, avevamo un appuntamento, però non ricordo dove ci siamo trovati.
2: Suo fratello Fabio da dove veniva?
1: Ma da casa sua presumo, a meno che non venisse da qualche altra parte, non lo so.
2: Com'era arrivato a voi?
1: Non lo ricordo.
2: Suo fratello Alberto da dove veniva?
1: Fuori Bologna anche lui, perché nessuno dei due residevano a Bologna, però presumo siano venuti con dei mezzi loro.
2: In automobile? No?
1: Sì, presumo di sì, non mi ricordo dove ci incontrammo, andammo poi via con la mia, credo.
2: Lei che macchina aveva?
1: Avevo, se ricordo bene, un Prisma allora. Se ricordo bene un Lancia Prisma, non sono sicuro però.
2: Bene, allora non si ricorda dove vi siete trovati quella sera?
1: Negativo.
2: Cosa dovevate fare?
1: Procurarsi delle auto per, diciamo, quel che si faceva di solito.
2: Procurarsi delle auto?
1: Per effettuare quello che di solito si fa, delle rapine.
2: Avevate qualche tecnica particolare per rubare le macchine?
1: Scheda magnetica.
2: Cioè cosa facevate?
1: Niente, si inserisce una prima scheda magnetica che praticamente ha solo la funzione di posizionare i pistoni della serratura nella fase intermedia di lavoro, cioè tra il minimo e il massimo. Poi con una leggera forzatura automaticamente la scheda si deforma, consentendo i pistoni di andare nella loro naturale.
2: Per i contatti elettrici?
1: Contatti elettrici non servono, non venivano toccati.
2: La macchina come faceva ad avviarsi?
1: Come se si avesse la chiave, bastava posare un cacciavite e girare.
2: Va bene. Chi era particolarmente esperto di voi in questa tecnica?
1: Tutti e tre la conoscevamo.
2: Da chi era stato ideato? Come l'avevate appresa?
1: Ma più o meno tutti e tre insieme, credo, più che altro studiando le serrature. Studiando il funzionamento della serratura, chiaramente si è studiato come...
2: Avevate poi, cioè disponevate di una serratura, di qualche cosa, l'avevate smontata da qualche macchina?
1: Si era fatto qualche prova su delle serrature.
2: Solo su serrature di uno o anche di altre automobili?
1: Ma penso che funzioni con tutte le auto. Noi di solito si sceglieva la 1 solo per comodità, essendo una macchina molto diffusa e poco notata.
2: Non si ricorda come siete arrivati a San Donato?
1: Io mi ricordo che venimmo, percorremmo la San Donato, voltammo via Casini.
2: Dal centro di Bologna?
1: Dal centro, così mi ricordo io.
2: C'era via?
1: Sì.
2: Beh, allora?
1: Niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da una macchina dei carabinieri.
3: Sì, la voce, per favore, poco.
1: All'inizio di via Casini venivamo sorpassati appunto da una pattuglia dei carabinieri su una Fiat Uno. E questa vettura si sorpassò e rallentò davanti a noi, se non che io pensai che volessero fermarci. Allora dal finestrino esplose alcuni colpi in direzione dell'autovettura e questi si allontanarono. Si allontanarono perché probabilmente il proiettile montato sulla carabina, sul famoso R70, è un proiettile di tipo esplosivo, cioè al primo contatto con un corpo solido si distrugge, per cui non è in grado, oltre diciamo quel corpo, di creare dei danni, solo sul primo corpo che trova crea dei danni. Noi pensavamo che i carabinieri stessero scappando via e noi. Poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi arancieri stavano sparando.
2: Questi erano scesi?
1: I carabinieri erano scesi e stavano sparando verso di noi. Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché l'ho messo abbastanza male.
2: Si ricorda se erano scesi tutti e tre?
1: Non lo ricordo, io mi ricordo di aver visto...

0: solo quello, diciamo, al lato del guidatore che mi stava esplodendo dei colpi contro. E poi c'erano delle fiammate, non lo so, pistola M12, vedevo la serie delle vampate, però non saprei dirlo con certezza. Fuori
1: Stanno fuori dalla macchina.
0: dalla macchina, sì.
1: Allora?
0: Niente, io rimasi ferito praticamente quasi subito, poi dopo non ricordo perché il dolore fu abbastanza acuto.
2: Dopo il terrore restano ancora oggi dubbi legittimi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura, così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria? Se lo chiede Rosanna Zecchi.
3: Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. Con quale scopo? Solo per i soldi? Hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto: lasciate stare mio marito, vi do i soldi. Hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché. Però questo tribunale ne dobbiamo prendere atto. Loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente, a mio parere, se era solamente per soldi erano pazzi, duri. Però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire, avevano delle coperture, si coprivano bene.
2: A distanza di molti anni, qual è stato il vero ruolo della Uno Bianca? Daniele Paci aveva coordinato allora le indagini. Sentiamo la sua importante testimonianza durante un illuminante convegno svolto a Rimini e promosso dall'associazione Kennedy, in cui sostiene che sul caso della Uno Bianca c'è troppa dietrologia.
4: Io credo che dobbiamo dire che i dietrologi sostengono che la Uno Bianca sia stata un'associazione criminale che per 7 anni, tra la fine degli anni 80 e la metà del 90, ha avuto il compito di creare disordine e terrore a Bologna e in Romagna. La cosa che si diceva la rottura della vetrina rossa della regione Emilia-Romagna. Quali sarebbero state, perché si dice questo? Perché si dice che la banda aveva questi colpire i militari dell'arma dei carabinieri per favorire un sentimento d'ordine nel paese. Attaccare i supermercati delle Coop, tradizionalmente collegati alla sinistra italiana, per dimostrare l'incapacità di questa forza politica di appoggiare le strutture economiche alla stessa collegata. Uccidere zingari e cittadini di colore al fine di verificare eventualmente anche il consenso nella popolazione di attività violente nei confronti di tali soggetti. Aveva poi il compito di uccidere testimoni, benzinai, impiegati di banca per favorire il senso di insicurezza in ogni strato della popolazione. Ma da cosa si poteva fondare, a parte quest'ipotesi e questa tesi? Su cosa si fondava? Si fondava sostanzialmente su due elementi. Questi banditi firmano i loro delitti e usano, per esempio, per creare il terrore, una Fiat Uno di colore bianco. E poi ancora utilizzano le stesse armi, e in particolare le due pistole Beretta 9x21 rapinate in via Volturno. Ed ancora rubano le auto con una tecnica particolare. Io vi devo dire che tutti questi argomenti della firma sono falsi. A ingarbugliare ancora le cose è intervenuta la Falange Armata. Questo sì che non sappiamo chi ci sia dietro. La Falange Armata ha rivendicato 7 episodi, dalla strage del Pilastro al tentato omicidio di Edoardo Merendi, un impiegato di un istituto bancario di Cesena. Direi che la Falange Armata ha sempre fatto rivendicazioni successivamente al momento in cui i mass media hanno dato notizia del fatto. E anche quando è intervenuta su questi argomenti ha sbagliato completamente le cose. Tant'è vero che nel comunicato del 28 agosto del 1992 l'ignoto telefonista ha affermato che la pistola che ha sparato a Cesena non è quella della Fiat Uno. Finalmente uno dice danno un un riferimento concreto. Beh, questo riferimento era del tutto sbagliato, perché il telefonista faceva riferimento all'episodio del 10 agosto del 1992, quando i banditi hanno fatto fuoco su Edoardo Merendi, appunto questo impiegato del credito romagnolo di Cesena. L'indicazione data dal telefonista è falsa. È stato accertato infatti che la pistola che ha ferito era una delle due pistole Beretta 98F sequestrata a Fabio Savi e rapinata in via Volturno. I telefonisti della Falange Armata avevano anche detto che il 29 agosto 91, in un comunicato, il comando falangista che ha agito a San Mauro Pascoli, quando vennero uccisi i due cittadini senegalesi, è stato messo per il momento in disarmo. Siamo nell'agosto del 91. I fratelli Savi continuano ad operare per altri 3 anni. Quindi un altro messaggio del tutto sbagliato della Falange Armata. Quindi chi ci sia dietro la Falange Armata, io non so che ci sia, su questo non si è arrivati ad una verità giudiziaria, certamente non aveva nessun collegamento con i Savi, quando voleva dare qualche elemento concreto è stata sempre smentita. Parliamo di un altro simbolo, di un'altra firma, la Uno Bianca. Noi parliamo anche qui, Uno Bianca, banda della Uno Bianca, ma se per chiamarsi banda della Uno Bianca bisognerebbe che i delitti, la maggior parte dei delitti, fossero stati commessi con questa autovettura. Beh, bisogna fare i conti, perché dire c'è una firma è semplice, si usa la Uno Bianca è semplice, poi andare a vedere in dettaglio nei 102 episodi che sono stati attribuiti ai Savi è un'altra cosa. 102 episodi, in 24 casi noi non sappiamo che autovettura è stata utilizzata e quindi già arriviamo a 78. In 9 casi è stata usata una regata, la regata che aveva in uso Alberto Savi per fare delle rapine ai caselli. Ne togliamo altri. Ci rimangono 69 casi e qui diciamo abbiamo tolto tutto, 69 casi, banda dell'Uno Bianca, evidentemente c'è la maggior parte di questi 69 casi è stata fatta con questa autovettura. Sbagliato. L'autovettura accertata in casi in cui è stata effettivamente utilizzata l'Uno Bianca sono soltanto 17. 17 su 69 casi, vuol dire il 24%, vuol dire un caso su 4. Ma davvero possiamo parlare ancora di banda dell'Uno Bianca? Molti più numerosi sono stati i casi, 24, in cui i banditi hanno utilizzato una Fiat Uno dei più disparati. Ancora, i banditi hanno utilizzato altri modelli di autovetture Fiat in 13 casi, di Alfa Romeo 6 casi, di Lancia Y10 in 9 casi, 5 Volkswagen e altri 3 casi marche di altre marche straniere. Quindi la banda dei fratelli Savi ha impiegato per commettere i propri crimini nell'89% dei casi autovetture prodotte in Italia. Ma perché? Perché avevano una qualche utilità? Perché hanno fatto questo? L'abbiamo chiesto ai fratelli Savi. E Roberto Savi, in maniera intelligente, ci ha detto che il loro obiettivo non era tanto quello di impiegare auto veloci, ma vetture che potessero passare inosservate alle forze dell'ordine. Obiettivo sicuramente raggiunto. Ci diceva invece Fabio Savi che era possibile rubare le autovetture di quel tipo, quindi le Fiat, le Y e le Alfa Romeo, utilizzando questa schedina della SIP che veniva inserita nel nottolino di accensione per poi far partire questa autovettura. Ho chiesto a un ladro di autovetture, vero, uno che rubava le Ferrari, gli ho detto: scusi, ma lei perché? Che mi dice di questa tecnica? Chi è che la usa? E lui mi ha detto: chi la usa non è un ladro, perché se la usassi io per rubare una Ferrari verrei sempre arrestato. Quindi anche questa cosa della firma, dell'uso, dell'impiego di questa tecnica per rubare le macchine, non era una firma. Semplicemente non sapevano fare in modo diverso. Erano un carrozziere, erano poliziotti, non erano dei ladri, non sapevano usare gli spadini. E quindi questo aspetto della firma per quanto riguarda l'auto e il modo di rubare le auto non regge. Ma la cosa che è più grave, secondo me, non regge la firma delle armi. Le armi, come tutti voi sapete, lasciano una traccia. Il proiettile si può comparare, il proiettile o il bossolo, se viene ritrovato il bossolo, con una determinata arma. Questo serve per verificare se un'arma ha sparato o meno in un determinato episodio. Si dice che i fratelli Savi hanno usato sempre le stesse armi per lasciare una scia di terrore. Ebbene, neppure questo è vero. I Savi hanno utilizzato per compiere i loro episodi criminali, che ripeto sono 100, 15 tipi di armi di... Hanno usato la pistola 98F, rapinata, quella che è stata sequestrata a Fabio Savi a Tolmezzo, in 9 occasioni. La pistola sempre dello stesso tipo, sequestrata a Roberto Savi, in 5 occasioni. Una Colt Python 357 di Alberto Savi, in 2 occasioni. Una Colt Python 357 di Roberto Savi, in 2 occasioni. Una Smith & Wesson 38 di Fabio Savi, in 1 occasione. Un'altra dello stesso tipo di Roberto Savi in 5 occasioni. Una FEG 9x21 Parabellum in 1 occasione. Hanno usato 5 fucili Beretta. Il fucile Beretta, perché questo va detto separatamente, R70 calibro 222 in 5 occasioni. Il Sig Maurin l'ha usato Fabio Savi in 1 occasione soltanto nella vicenda del pilastro. E poi hanno utilizzato 1, 2, 3, 4 fucili a pompa, 5 fucili a pompa per commettere una serie indefinita di delitti, soprattutto nei confronti delle COP e dei carabinieri di Miramare. Hanno usato in una sola occasione il Kalashnikov acquistato in Ungheria da Thomas Somogyi, in un'occasione nel corso dell'omicidio di Poli. Quindi 15 tipi di armi. Quindi non c'era una scia, non c'era la volontà dei Savi di firmare i delitti con le stesse armi. Al contrario. Perché quando si parla di cose generiche si fa presto. Poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono i dati. I Savi non hanno cercato di lasciare una scia. Ci sono 4 elementi per dire che hanno fatto di tutto perché non venissero identificate le armi che loro usavano. 1. Hanno limato i percussori delle pistole Beretta rapinate in via Voltù per impedire ai periti balistici di fare la comparazione. Hanno sostituito il percussore del fucile calibro 12 impiegato per il tentato omicidio tra i carabinieri di Miramare il 30 aprile del 91. Hanno acquistato per avere armi nuove 6 pistole FEG e 2 Kalashnikov in Ungheria da Thomas Somogyi. Hanno lasciato un bossolo esploso da una di queste FEG in un'auto impiegata per commettere la rapina alla Banca Popolare dell'Adriatico di Bologna il 6 settembre del 91. Quindi non hanno lasciato una scia delle armi, non hanno voluto lasciare la firma, hanno fatto di tutto perché questa firma non si trovasse.
2: E oggi resta la memoria, quella dei familiari, quella delle città colpite dal gruppo dei criminali, e c'è anche la memoria racchiusa nelle carte dell'inchiesta, che sono state completamente digitalizzate e che possono ancora oggi servire alla ricostruzione storica e forse penale della vicenda. Questi sono i numeri: 277 faldori, 11 allegati, 260.000 immagini a disposizione, studiosi, magistrati, avvocati che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000, ovvero dalle prime fasi dell'inchiesta fino al dibattimento in Cassazione.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. In giornata assisteremo a un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 20:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. In giornata assisteremo a un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: sono Paveline.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un generale esaurimento dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un generale esaurimento dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Avremo rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Luna.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.